0: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila, siamo Greta,
1: Sofia
2: e Sara.
0: Volevamo chiedervi se mettavate la canzone Niente canzoni di amore di Elodie e Marrakesh. E chi non ascolta Radio Manila è
3: Game Over!
4: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Food, food, food, food, non nego più.

0: poi c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe. Vorremmo Summer Funk di Francesco Gabbani e dedicarla a Gianni e Fred, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Deborah da Lusiglia e vorrei dedicare a mio marito una possibilità di Malika Eyan e dirgli che lo amo da morire. Ciao.

0: dico ti senti di romantica. Intanto niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, vorrei ascoltare Yaruigi o di Lil Nas X, grazie mille. Agostino da Sant'Enna.

chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni per Mario oppure una canzone di Ultimo. Sono Monica da Biella. Grazie e buona serata.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, siamo Alberto e Francesca da Settimo. Vorremmo Snowman di Sia. Grazie mille e buonanotte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rebecca, potresti mettere Buon vento di Jovanotti e Alfa. Buonanotte e buon lavoro ai manilosi notturni. Rampo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 2:59 minuti.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi metteresti Golpe di Giorgia? Grazie, ANG piaceva tanto. Mando baci a Lino e Daniela di Saluzzo, da Terceira, Artesia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai game over.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Rubami la notte dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea. Vorrei richiedere Introvabile di Brescia. Se non fosse possibile, andrebbe bene Marziani dei Negramaro. Grazie.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Wow.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita, e capisco, se da solo non guarisco e ti

0: Ciao Radio Manila, volevo ascoltare Potential dei Sambar, buonanotte a tutti i manilosi da Gaetano di Asti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo, vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Ducci. Ciao a tutti manilosi in ascolto.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto tornando a casa. Volevo chiedere se potevi mettere Strega Comanda di Francesca Michielin. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila telesuona quando vuoi.

la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Tanuzzo, puoi mettere per favore con un deca degli 883, numeri 1, buon lavoro.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Samu e Leo da Arona. Potresti mettere Lambrusco e Popcorn di Ligabue. Grazie mille.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana a te, a tutti i manilosi, spero tu stia bene. Volevo chiederti se riesci a farmi sentire Promise di Romeo Santos, la dedico a te, a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto quello che fai per noi, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora. Un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di None, alle famiglie, a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next. Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Run to You di Bryan Adams. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon inizio di settimana calda, caldissima. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mettereste Cenere di Lazza? Grazie, spero che Nicola esca dal coma e torni da me. Mando baci Lino e Daniela. Vi saluto da Ospitalità di Lisbona. Artesia.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Manila, sono Max. Questa mattina vorrei riascoltare un brano del maestro Giovanni Allevi, Tomorrow, e augurare una buona settimana e ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao! O un brano qualsiasi del maestro. Grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina, sono Walter Pantesso Maria. Stamattina voglio ascoltare Face to Face dei Twins, salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Panata di Camagnola, Lino, Walter Serinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon inizio di settimana a tutti. Ciao signorina.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rudy da Albenga. Vorrei ascoltare The First Time di Damiano David. Buonanotte e buon lavoro.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Dan. Vi ascolto durante il turno notturno e volevo chiedere a From the Bottom dei Linkin Park oppure una canzone loro. Grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 5:01.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Sant'Era. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Enrique Iglesias con Bailando. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, un bacione grande grande a te, a tutte le persone che mi vogliono bene, e chi non ascolta Radio Manila è un

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Luigi da Cuneo, mi piacerebbe ascoltare la canzone quando i bambini fanno O di Povia e dedicarla a tutti i manilosi.
2: Quando i bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno O, c'è un cagnolino.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì dalla vostra signorina 9001. Un'altra bella settimana calda grazie all'estate arrivata ieri. Ma il grande caldo non ferma la musica che potete richiedere al 338 50 38 908. Sentiamo la prossima canzone.
2: Io sono Alessandro da Torino, volevo mettere la canzone di Elettra Lamborghini, voi là. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta la mia maniera è un game over. Nel caso in cui è già stata messa la canzone di Elettra Lamborghini, mettere quella di Sal Da Vinci, per sempre sì. Ciao e buon lunedì a tutti.
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Bella e Rovinata di Irama? Grazie, ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: più.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi puoi fare ascoltare la canzone di Yasuo Don't Gio? Grazie mille. Emanuele.

Ciao Radio Manila, sono Terry, mi piacerebbe ascoltare Achille Lauro con Comuni Immortali, auguro a tutti una buona settimana. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, potresti mettere Brava di Vasco, grazie, un saluto da Andrea.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile avere Gangnam Style di PSI? Grazie mille.

0: Open Gangnam Style.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Questa mattina vorrei ascoltare la canzone dei One Republic, If I Lose Myself. Saluto tutti quelli che stanno andando a lavoro e buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!

0: Sport!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Gabriel, sto andando a Gardaland e vorrei ascoltare Basket Case dei Green Day. Grazie mille.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo ai saluti finali. Buon lunedì dalla vostra signorina 9001. Un'altra bella settimana calda comincerà con Alice D'Amico già prontissimo e carico a mille. Il grande caldo non fermerà la musica. Continuate a richiederla al 338 50 38 908. Sentiamola ancora una canzone insieme. Ciao Radio Manila, sono Filippo. Potete mettere Volevo capire di Madame Marrakesh. Buon lavoro a tutti.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Ligure, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Fa caldo, ragazzi, ci sono 20, 21 gradi, 22 gradi, 23, anche un po' di più, mannaggia. Vabbè, diciamo che ci sono un po' di gradi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra

Sì, perché abbiamo iniziato con Snoop Dogg questa mattina, Dr. Dre, Jhené Aiko, Gorgeous, e devo salutare subito Chiara, vero? Chiara che questa mattina vuole ascoltare Disincanto di Madame. Io vi ricordo intanto di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Siete su Manila, l'unica, dico l'unica radio che ve le suona quando volete.

chiamato Madame nel Manila Box Breakfast, addirittura partiamo così alla grande. Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga, mentre vado a lavorare mi fai sentire What is Love di Hathaway. Ah, grazie, buon inizio di settimana a tutti e buon lavoro. Ciao, ciao, un bacio a te.

0: Lo so. Hathaway, What is Love? No, dico lo so perché fa caldino, e quindi ogni tanto succede.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana. Alice, io sto andando a lavoro, in casa avevo 28 gradi. No Alice, io non ce la posso fare. Proprio niente, morta, mamma mia. Come sempre fai tu. Buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci baci.
0: Allora, questa mattina Stella è uscita per te, Don't Feel Like Dancing.

0: Better, Don't Feel Like Dancing, su Radio Vanilla, alle 6:19 nel Manila Box Breakfast. I giornali sono Giusi da Cherasco. Oggi sarebbe possibile ascoltare per favore Capitano Uncino di Edoardo Bennato? Grazie mille chi ne ascolta Radio Vanilla. E Game Over. Allora, il rock di Capitano Uncino è in arrivo, questo grande successo del passato.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, nel Manila Box.
6: Manila Box, con Alice D'Amico.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Vabbè, un po' di rock di qualche anno fa, ve lo dico l'anno? No, oh, non ve lo dico che è meglio, ma Edoardo Venato, il rock di Capitano Uncino, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Buongiorno Alice, sembra di stare dentro un forno ventilato in questi giorni. Questo lunedì è davvero traumatico per il rientro al lavoro. Ti potrei chiedere l'ultima di Angelina Mango e Marco Mengoni, un saluto a te, tutti vanilosi. Con questo caldo si scioglie, ci si scioglie. Mannaggia, eccola!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, sta andando alla grande questo singolo. Chi c'è?
2: Ma buongiorno Alice, buongiorno Milosi, qua è Gigi Camionaro in discesa verso il caldo ligure. E niente Alice, mi è dispiaciuto sabato di non essere riuscito a venire a vederti, a sentirti, a conoscerti, ma ho avuto degli impegni familiari che passavano avanti al resto. E niente, questa mattina, che per ora ancora fresca, mi faresti mica sentire Viva la vita dei Coldplay. Saluto tutti quelli che mi conoscono, Giacomo di Peveragno, che anche lui purtroppo non è riuscito, e Cristina da Torino, e Lollo, l'altro camionaro pazzo che non ascolta Radio Manila, è game over.
1: Dai, che ci saranno altre occasioni. Intanto ne approfitto per salutare tutti gli amici che sono venuti a trovarmi.

0: Play con Viva la Vida, alle 6.32 su Vanilla, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti, questa mattina volevo fare una dedica speciale a Bea, Miranda e Daniela da Saluzzo e tutti quelli che hanno un'attività agricola che con questo gran caldo rischiano di perdere il raccolto, e va un saluto particolare speciale a loro. E volevo ascoltare per favore The Fate of Ophelia di Taylor Swift. Auguro a te e a tutti i manilosi un buon inizio settimana, che non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao
0: ciao ciao Cristina, eccola qua Taylor Swift.

0: Taylor Swift con The Fate of Ophelia sulla domani, la sentiamo perché siete tantissimi.
1: Buongiorno
0: già
1: Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana, buon lunedì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per iniziare in allegria la giornata? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Angela, andiamo con Desiderio, Gemelli Diversi.

0: Giovanni Diversi con Desiderio, un nuovo singolo uscito da pochissimo. Chi c'è? Avanti.
1: Alice, sono Linda da Mirafiori Sud.
0: Linda,
1: ogni tanto mi faccio sentire pure io, ma ti ascolto tutti i giorni. Ascolta Alice, oggi è il mio anniversario di matrimonio, 29 anni, una bella soglia. Comunque, mi potresti mettere Io e te di Vasco Rossi? E la dedico alla mia dolce metà e anche le mie due figlie, perché fanno parte anche loro della mia famiglia, di quello che ho formato 29 anni fa. Un bacio a tutti e a te un forte abbraccio. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti voi, allora, da parte nostra. Ascoltiamoci allora come nelle favole.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi, come nelle favole. Adesso purtroppo non abbiamo quel gruppo.
1: Buongiornissimo Super Alice, questa mattina nel viaggio verso il lavoro ti chiederei se mi fai ascoltare Firestarter dei Prodigy e saluto Michela della BRT di Sant'Albano Stura augurandole buona settimana. E niente, chi non ascolta Radio Maniglia, Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, un abbraccio a te. Guarda, purtroppo i Prodigy non fanno parte della nostra playlist, ma ho scelto per te una canzone dei Chemical Brothers. Può andare lo stesso? Tra poco.
2: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Maniglia sei Game Over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.
8: Out of control.

0: Questi erano i Chemical Brothers con Out of Control, 1939.
1: Ciao Alice, cioè, sono Valeria di Istra.
0: Vale.
1: Io in casa ho 30 gradi, stanotte penso di aver dormito se non un paio d'ore. E vabbè, questa sarà una settimana molto pesante. Mi potresti mettere per favore All'Uno con Bonnie e Clyde? Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao.
0: Buona giornata, Vale. Eccolo qua, Bonnie e Clyde. All'Uno.

All'uno con Bonnie and Clyde. Qui c'è qualcuno che vuole ascoltare i Righeira. Ah, ma quella però non è in playlist. Leggiamo il messaggio. Buongiorno a tutti, Radio Manina, sarebbe possibile ascoltare il Rimini Splashdown dei Righeira? Grazie, saluti Fabio e Roberta da Giaveno. Ma ascoltiamo il grande successo, visto che l'altra non è in playlist. Vamos alla playa? Ci siamo quasi? Vabbè, dai, stiamo entrando nel periodo delle vacanze. Righeira!

0: Fly e Righeira 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Stamattina, se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare Lunedì di Vasco Rossi? E non fosse possibile, un nuovo singolo che non abbiamo ancora ascoltato. Ho sentito che questa settimana praticamente vai in vacanza, quindi ti auguro buone ferie, anche se poco tempo, però è sempre piacevole riposarsi ogni tanto. Mi dispiace solo che non puoi darmi le previsioni del tempo, visto che sabato festeggeremo il 18° di Marica. E
0: ma
1: sì, stiamo già arrivando alla maggiore età. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, buona settimana a tutti, da Vita.
0: Ciao Vita, un abbraccio, grazie. Naturalmente sì, per me una settimana è già tantissima roba, molto molto molto molto. È vero che non posso essere così accurato, però ti posso dire che non ci saranno grandi scossoni. Io qua vedo di giorno 36 35 35 34 35 36, sabato ci saranno 36 gradi, domenica 37, e non vedo gocciolline di pioggia almeno sino a lunedì o martedì prossimo. Quindi guarda, questo è quello che più o meno è adesso, peraltro con una percentuale dell'81% per quanto riguarda sabato. Va bene, eh?

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Sport. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
4: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.

0: Irene Grandi con In vacanza da una vita, richiesta dall'inizio della seconda ora.
1: Ciao Alice, ciao Radio Manila, sono Morena da Cuneo. Stamattina mi faresti ascoltare In vacanza da una vita? In fondo tutti vorremmo essere in vacanza con questo caldo. Auguro a tutti un buon lavoro e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Morena.
0: Ciao Morena, l'abbiamo ascoltata. Io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Alice, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Mr. Know It All? Grazie. Anna da Torino, ma certamente. Intanto volevo salutare le manilosi, manilosi che già a quest'ora sono collegate al nostro streaming. Chissà, magari c'è anche qualcuno già in vacanza che ci ascolta dalla spiaggia mentre corre al mattino. Con ancora un filo di luce fra

0: Teddy Swims con Mr. Know It All su Manila 338 50 38 908. Ascoltiamo due messaggi? Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Herbal Meter, Stella Stellina, il mio grande amore Antonio del bar Caffè Carignano di Chieri, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao,
1: ti saluto anche
0: bacio
1: te, Pompi. Ciao,
0: bacio,
1: ciao.
0: Un bacio Steffi. E poi
2: buongiorno Manila, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo del Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina per l'Officina la canzone di Tiziano Ferro, Superstar. Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti i manilosi, buona settimana, e chi non ascolta Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Paolo, allora partiamo con Herbal Meter e poi arriva anche Tiziano Ferro insieme a Giorgia.

0: Breakfast. Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Superofferta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar La Tavola del Re, cucina eccellente, aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.
9: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Abbiamo un momento disco volante, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Stamattina un po' più freschino, dai, 24 gradi, Volpiano, direzione Canavese. Iniziamo la settimana così. Senti, non è che potresti farmi sentire Davide Guetta con Titanium? La dedichiamo a tutti gli amici camionari che sento tutte le mattine, che si salutano a vicenda, saluto anch'io a loro, anche se non li conosco. Tonino il disco volante, città di Collegno, saluta a tutti, auguro a tutti quanti buon inizio di settimana, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Beh, bella carica però da parte del nostro disco volante, vero? Titanium.

La voce di Sia Titanium, sono Demoniel. Adesso devo leggere un messaggio. Potete gentilmente fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Andrea. La vita ci ha messo a dura prova. Io non potrò mai ringraziarti abbastanza per come ti prendi cura di me. Buon compleanno, mio angelo custode in carne e ossa. Più 53, Barbara di San Vittore Olona. Un abbraccio a tutti e due. Ciao, sono Laura. Metti Vacci Piano di Emma Ercomi, oppure Così come mi viene di Gabbani. Grazie mille, buon forno a tutti, sperando in una buona giornata. Che ascolta Radio Vanilla e Game Over. L'ascoltiamo volentieri. Scusa se

0: Call me nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Maniliosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ah, ma c'è lei!
1: Buongiorno Alice, stranamente in anticipo questa mattina. Buon lunedì e buon inizio settimana. Con una nottata tremenda di caldo, però vabbè, dai, siamo in estate ed è così. Senti, questa mattina ho bisogno di carica, per cui qualcosa dei Guns, questa mattina lascio a te la scelta. Io ti auguro una buonissima giornata, ti mando il mio bacio smaccoso, un saluto a tutti i manilosi e fino a non ascoltare Radio Manile Game Over. Ciao ciao. Lui
0: l'hai già riconosciuta?

0: Beh, più o meno un po' come oggi, siamo nella giungla, giusto? Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, su Radio Manila, 338 50 38 908. Devo salutare Luriana che scrive: buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Mare Mare di Carboni. Buona estate. Ciao Luriana, un bacio a te sulla fronte.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: la vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

in generale, perché insomma è la cosa più semplice per avere Radio Manila a portata di dito e di udito anche quando siete in vacanza ovunque nel mondo. Devo salutare il nostro Salvatore Moncaglieri che vuole ascoltare il nuovo singolo, dice c'entra con i mondiali. Ma cos'è la sigla dei mondiali? Ma guarda, noi abbiamo un nuovo singolo fresco uscito venerdì, che è proprio quello di Andrea Bocelli, David Guetta e G. Megan The Stallion, ovvero la canzone proprio dei mondiali. La ascoltiamo?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, Asia, Megan Thee Stallion con DNA, Just a Game. Allora, sono Federico, potreste mettere Sto bene al mare di Marco Mengoni e Saif? Marco Mengoni è passato da veramente poco. Oppure Questa domenica di Olly e chi non ascolta di Manila è Game Over. Direi che andiamo con la seconda opzione. Allora, ricordandovi il 338 50 38 908. Ciao Federico, un abbraccio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olli su Radio Vanilla alle 7.47. Sentiamo.
2: Ciao Alice, com'è andata per Peveragno?
1: Bene,
2: allora,
1: bene.
2: Invece io ti chiedo stamattina, se puoi, una canzone di Max Pezzali. Se fosse possibile, eccoci. Quella di Max Pezzali, che la dedico al mio grande amore Alessandro. Altrimenti associami a qualche maniloso per qualsiasi altra canzone. Auguro a tutti un buon inizio di settimana e chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
1: Ciao Laura, un bacio. Tra poco arriva Eccoti.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Spezzali con Eccoti su Radio Vanilla. Sentiamo 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, e sentiamone
1: ciao,
0: uno.
1: Radio Vanilla.
0: Ma ciao!
1: Io mi chiamo Sofia e oggi faccio 6 anni. E
0: ma Sofia,
1: vorrei ascoltare la canzone Tu mi piaci, ma mia sorella lo dice. Ma mia sorella Elena lo dice tutti i tatti. Potete salutare anche la mia sorella Irina?
0: Ma ciao, certo!
1: Radio Manila! Chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Io mando un super bacio dall'alto sulla testa a tutte e due, va bene?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Tu mi piaci tanto su Radio Manila, 338 50 38 908. Ci sono già 26 gradi, mannaggia. No, stavo controllando perché continuano a chiedermelo le nostre manilosi, i nostri manilosi. Mi continua a dare tipo mercoledì queste goccioline, che non è neanche un temporale, però in realtà poi non c'è, nel senso che non, intorno alle 17 potrebbe fare qualche gocciolina, ma insomma per adesso nulla. Siamo in chiusura della seconda ora, sentiamo chi c'è, avanti.
1: Buongiorno manilosi, buongiorno Alice, come stai? Qui è il Manu, il giardiniere matto da Castelletto, già operativo da questa mattina alle 6.30, perché questo periodo estivo non ci fa lavorare, fa troppo caldo, troppo caldo. E forza ragazzi, teniamo duro che sta arrivando l'estate. E puoi mettere Mare Mare di Luca Carboni? Dai, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E buon inizio settimana a tutti. E scusi,
0: ciao Manu, però era appena passata, allora mi dice vabbè, allora fammi ascoltare Daniele Silvestri con Salirò, che arriva dopo le prime news della giornata, quindi tra poco rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 8:01.
5: Spot. Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
9: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
8: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
10: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. Zero gol e un punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Daniele Silvestri con Sally Rob per iniziare la terza ora del Manila Box Breakfast di oggi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio. Mannaggia, ho lasciato indietro questo messaggio. Avanti, fate entrare.
1: Buongiorno Alex, sono Mimo da Paprio. Stamattina piacerebbe ascoltare Friends Will Be Friends The Queen. E chi mi ascolta da Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo, eccola qua, la canzone del 1900, Rifatti sei, ragazzi. Vola, vola, vola.

Friends will be friends, Sole di Manila, 338 50 38 908. Ciao Alice, sono Linda, ufficialmente in vacanza fino a settembre. Mannaggia, fino a settembre, ma come fai a stare tanti mesi così in vacanza? Come stai, caro Alice? Faresti ascoltare Ed Sheeran con Perfect, la versione con Bocelli, oppure fosse già passata la nuova dei PTN? Grazie Alice, auguro a tutti una buona giornata, a te mando un grosso bacione, chi non ascolta di me è un po' game over. Beh, andiamo allora con i PTN, con Sorry, scusa, lo sento. Saluto ancora una volta i manilosi che sono collegati già al nostro streaming a quest'ora, brave, bravi, bravi, bravi, bravi.

0: BTN con Sorry Scusa Lo Sento su Manila. Ciao, sono Paolo. Oggi mio figlio Giovanni fa l'esame di terza media e porta la parola ossessione. Se vuoi qualcosa nella vita, puoi farcela. Quindi, se puoi, mettimi ossessione a qualsiasi canzone di Joe Evan e in bocca al lupo, Giovanni. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Abbracci anche da parte nostra.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over? Come si dice, fuori gioco? Te lo dice Michele Vlaci.
3: Stai cercando un veicolo 9 posti usato in pronta consegna prima dell'estate ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la formula Auto Sì, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzione inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel 9 posti cambio automatico anno 2021 con pochissimi chilometri ad un prezzo incredibile di 27.900 euro.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, due ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Samurai J con Ossessione alle 8:23, quasi e 24. 338 50 38 908 per questi messaggi. Chi c'è? Chi c'è? Fatelo entrare.
1: Alice, sì. Diego Pedro, Torino Nord, buon lunedì a tutti. Secondo te, tu che segui il meteo, oggi esce il sole?
0: Ma come?
1: Dimmi se esce il sole.

0: Ma ciao! Bacia a tutti e chi ascolta, bicipiti!
1: Ma è già uscito, Diego Pedro, il sole, anche da un po', eh! Vai, vai, prendi lo scooter!
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Shock in My Town, il maestro Franco Battiato su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Adoro questi momenti di storia musicale. Chi abbiamo? Un mini maniloso?
1: Ciao Radio Manila, sono Leonardo, ho 7 anni e voglio ascoltare la canzone di Gabri Ponte, La danza delle streghe. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Ciao Leonardo, un abbraccio.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

0: Eh sì, i miei mini manilosi sui cubi portatili, in giro per il Piemonte, per la Lombardia, per la Valle d'Aosta, per la Liguria e anche quando vanno in vacanza. Brave, bravi. Ci fermiamo un attimo per la viabilità e torniamo con... sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Loris di Coconato.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare, se era possibile, il Rama No Tu No. La volevo dedicare al mio amico idraulico Daniele, che sicuramente starà facendo un buon caffè al bar Sant'Anna. Tanti saluti a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: No, game over, mi raccomando. Game, game over. Loris, ti mandiamo un abbraccio, viabilità e torniamo con la tua canzone. Tu no, Irama.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene proprio.

0: su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Tedi e fino al 5 luglio. Tedi, un mondo di idee.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Ciao, Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la canzone di Lewis Capaldi, Something in Heavens. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma l'ascoltiamo, Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi con Something in the Heavens su Radio Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ragazzi, mi continuate a chiedere: no, sei sicuro che non piova? Sei sicuro che non piova, che non ci sono temporali? Continuo a dire: non sono previsti temporali, però come già è successo ieri da qualche parte, non solo in Piemonte, ogni tanto un temporale per il caldo lo fa. Lo fa e come? E quindi non sono prevedibili, purtroppo, evidentemente, perché non sono segnati su nessuna app. Buongiorno a tutti manilosi, io sono Rebecca, sono al lavoro con la mia collega preferita che si chiama Alexia. Volevamo chiedere la canzone di Adele, Someone Like You. Allora l'ascoltiamo. Grazie infinite, sarebbe proprio perfetta per questa giornata. Chi non ascolta di me Game Over, buona giornata a voi. 338 50 38 908.

0: La voce soave di Adele con Someone Like You. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E Tiziana ha voglia di cantare a squarciagola, immagino, vero? Ciao, sono Tiziana, stamattina vorrei sentire Mamma Maria e dedicarla a tutti i mini manilosi, sono fantastici. Ecco, io so che arriveranno anche gli Audi dove tutti la cantano. Beh, per favore, non mi mandate gli Audi dove cantate la canzone di Ricchi e Poveri, vi prego.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Audi, con i nostri manilosi che cantano Mamma Maria, ricchi e poveri. Ci siamo quasi, sono le 8.55. Mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio di oggi. Ma qui c'è voglia di cubo portatile. Sentiamo.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: Magari dall'inizio, grazie.
1: Radio Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare Stereo Love. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Quindi Edward Maia e Vicky

0: Come mi piace fare il cambio con le mie colleghissime, posso dirlo?
1: Ah, ma essere chiamata colleghissima per me, veramente?
0: Vabbè,
1: ma buongiorno, cioè, Alice!
0: Ma buongiorno, come stai?
1: Guarda, non potevo cominciare il lunedì in maniera peggiore, davvero peggiore. Oh, guarda, sono proprio arrabbiata questa mattina,
0: Sì?
1: Sì, perché c'era una zanzara fetente dentro la macchina.
0: Ma per quello?
1: Mi ha morsicato tutte le caviglie, cioè, ma veramente.
0: Sono impestato.
1: Mamma
0: in
1: mia,
0: giorni.
1: Ma sono veramente delle carogne. Cioè, una ce n'era, banchettato primo, secondo, terzo, qua si è fatto tutto, il pranzo totale proprio.
0: Guarda, è successo anche a me, ma la cosa strana è che quando tu sei in macchina ti accorgi che c'è una zanzara, apri i finestrini e dici,
1: sì,
0: adesso è.
1: Ma figurati,
0: ma non esce.
1: No,
0: non
1: quella esce. Rimane lì sui piedi.
0: Sta lì, gira, si nasconde, aspetta che tu chiudi il finestrino per attaccarti.
1: Esatto. Quindi ti è capitata questa cosa?
0: Sì, guarda, mi è successo sabato che...
1: Poi quando ti mordicchia il mignolino del ditino, del piedino, è terribile.
0: È bellissimo perché ci sono quelli che ti vedono da fuori che incominci a sbattersi contro i vetri dappertutto.
1: Sì, salutiamo tutti quelli che stanno lottando con le zanzare in macchina, dai.
0: Vabbè.
1: Sei pronto?
0: Non ho molte notizie, se vuoi avere delle notizie sul meteo.
1: Ho visto, anzi ho sentito, perché tu sai che io non mi perdo una puntata del Manila Box. E quindi ho sentito che non c'è moltissimo.
0: Ma no, perché praticamente 35, 36, 35, 36, 37, 35,
1: cioè praticamente 30... dobbiamo schiattare caldo, ok?
0: Esatto, almeno a lunedì, martedì è così.
1: Quindi quando tu rientri...
0: Esatto.
1: Tutto rimane immutato?
0: Porto la pioggia quindi... io rientro.
1: Hai fatto le previsioni per tutta la settimana allora?
0: Ah sì, perché guarda, ti dico, addirittura pensa che per sabato e domenica la percentuale è 81%.
1: Ma di che? Ma di che?
0: Il fatto che comunque sarà sereno fra casa.
1: Mamma mia, sì. Che spettacolo,
0: così,
1: degli spettacoli.
0: 81%.
1: Vabbè, allora tu sei bello a posto. Dovunque andrai, ovunque sarai... Sarai accompagnato.
0: Incontro i rama.
1: Esatto. Sarai accompagnato dal bel tempo.
0: Assolutamente sì.
1: Ce l'hai preparata la paletta, il secchiello, il salvagente, tutto? Sì.
0: Ma voglia.
1: Ecco, mettiti i braccioli, mi raccomando,
0: Assolutamente sì, vado.
1: Bravo. Riposati.
0: Do un abbraccio a voi, do un abbraccio a tutti i manilosi, ci risentiamo fra una settimana.
1: Ma ciao. Grazie, Alice, riposati, un bacione. Ciao.
0: Baci, ciao. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 9:04.
6: Devo dire un segret.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le le notizie su Radio Manila.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Questo bellissimo e grande successo di Adriano Celentano, l'emozione non a voce per Chiara, che voleva proprio farlo ascoltare al suo marito, anzi futuro marito, che si chiama Dario. Ciao Chiara, buona giornata. Buongiorno anche a voi e bentrovati nel Manila Vox Brunch. Al posto della Mucchi c'è la Vitale, e al posto della Vitale c'è la Mucchi quest'oggi, quindi scambio switchato l'orario delle due donne di Radio Manila. È così, stiamo insieme fino a mezzogiorno in questo caldissimo lunedì 22 giugno, secondo giorno estate piena, durerà fino alla fine di giugno. Mi associo ad Alice D'Amico, che con le previsioni ci azzecca sempre. Da oggi le giornate cominciano leggermente ad accorciarsi e questo è davvero un po' un peccato, mi dispiace davvero tanto, mi piaceva uscire la sera dalla radio e trovare ancora un po' di luce, vabbè, però queste sono le stagioni e ci accontentiamo. Stiamo insieme dunque fino alle 12, il numero che vi occorre per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila è il 338 50 38 908, mandate i messaggi audio, così io non parlo, parlate voi, fate tutto voi e io sto qui e vi metto le canzoni che vi piacciono. Ciao Radio Manila, cominciamo, eh? Sono Samuele e volevo chiedere la canzone Baby Doll di Dominique La Fike. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Iniziamo.

Stavo leggendo che ci stiamo avvicinando alla festività del santo patrono della città di Torino, che è San Giovanni. Ma San Giovanni ha una caratteristica molto particolare: tra la notte del 23 di giugno e il 24, dove, a quanto pare, così dice perlomeno la tradizione e la leggenda, le acque si trasformano in miracolose. E ci sono dei riti da fare, dei propiziatori, infatti ci sarà anche il farò a Torino, che si vedrà da che parte cadrà, eccetera eccetera, per capire un po' come sarà l'anno che parte da adesso fino a San Giovanni prossimo. Ci sono delle piccole regolucce da fare per l'acqua di San Giovanni, che bisogna poi adoperare nelle 24 ore successive alla notte di San Giovanni. Molto molto facile. Magari nel corso del nostro appuntamento vi darò qualche indicazione, se avete voglia di provare. Non costa niente, è facile e serve semplicemente per lavarsi il viso durante il giorno, lavarsi le mani, queste cosine così. Beh, così vi spiego. Cominciamo, anzi continuo. Mandate messaggi vocali, così la Vitale parla poco. Buongiorno Vanilla, sono Alex da Torino. Potrei ascoltare una possibilità di Malika Yan? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Arriva Malika.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ragione, in Dua Lipa oramai adottata dalla città di Palermo, lei si è fatta adottare, ha chiesto l'adozione dalla città di Palermo, questa era Cold Heart per la Silvia di Alessandria. 9:23, sentiamo chi c'è, ho fatto la rima.
1: Buongiorno. Mariella, sono Buongiorno. Erika da Michelino.
0: Ciao Erika.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Cabana di Rama.
0: Come no.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Cara Erika, buon inizio di settimana, buona giornata, buon lavoro. Arriva Rama, la sua cabana.

su Radio Manila. Buongiorno Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli e vorrei ascoltare Bad del re del pop Michael Jackson. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over, hai ragione, è davvero il re, finalmente anche riscoperto dai giovanissimi che ovviamente non lo conoscevano molto bene, non possono fare nient'altro che amarlo. Michael Jackson, questo è Bad.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Casella e Bruera in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A6 Torino-Savona, per lavori si rallenta fra Marene e Fossano in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ci fa arrivare così alle 9.39, siete con Marielle Vitale, questo è il Manila Box Brunch in questo caldissimo lunedì 22 giugno e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Buongiorno Mariella.
0: Buongiorno.
1: Non bisogna mai aprire il finestrino quando si ammazzano le zanzare.
0: Perché?
1: Perché se no si presentano i parenti per i funerali.
0: Ecco.
1: Tutto qui. Ecco. Giusto. Il discorso. Senti, a parte gli scherzi, se ti fosse possibile mi faresti ascoltare Gabbani con Tra le granite e le granate?
0: Certo.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, in particolare le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, Paolo di Alpignano e il Trumba. Da Vita.
0: Ciao Vita.
1: Ciao.
0: Buona mattinata, buon lunedì.

0: te.
1: Ciao Radio Vanilla, siamo Mauro e Miriam. Ti
2: volevo
1: chiedere la canzone di Pitbull.
2: Quale?
3: I Know You Want Me.
2: Ok.
1: Da farla ascoltare al nostro stagista Andrea, che non la conosce.
3: Ah, non ecco. Conosce Pitbull.
1: Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Vanilla.
3: E game over.
2: Arriva subito dopo la pubblicità. Saluto anche Mattia. Ciao, è sempre un piacere sentirti a quest'ora di mattina. Mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Anna White, Girl Wasted. Grazie a chi non ascolta Radio Vanilla, game over. Non è ancora un singolo radiofonico e arriverà sicuramente in questa settimana. Se è nuovo ed è un singolo radiofonico, arriverà tra pochissimo. E poi saluto Lucinda di Collegno. Ciao Mariella, ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira. Grazie e buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e game over.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su...
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Daniele Vitale fino alle 12, ve ne suono. Inviate la vostra scelta musicale, fate la vostra scelta al 338 50 38 908. Saluto la Barbara di Torino che è già in ufficio, è certo, perché a quest'ora effettivamente mancano pochi minuti alle 10, direi che è proprio avviata la giornata. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, mi fai ascoltare con la più bella, sei la più bella del mondo di Raff, volevo farla ascoltare alla mia collega che è convinta di non essere carina. Ma come? Ma no! Però sei gentile, Barbara, vedi? Una donna che fa un complimento così bello, un'altra donna, tutto detto.

arrivare a due minuti dalle news che avremo tra poco, curati come sempre dalla nostra redazione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Gretina. Greta? Ciao Radio Manila, volevo chiedervi Criminal di Baby Gang, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Spot. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo, senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: su Radio Manila. 10:09 primi, siete con Marilla Vitale, questo è il Manila Box Brunch, oggi switchata con la Mucchi che sarà al posto della Vitale questa sera dalle 18 alle 21 e questa è la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Buonissimo.
0: Buongiorno.
1: Niente, eccomi qua. Reduce di due giorni meravigliosi all'Elf Fest.
0: Ah sì, meraviglioso.
1: È stato tutto magico.
0: Sì.
1: E stamattina avrei bisogno di ascoltare l'eccezione di Madame.
0: Ok.
1: Un bacio a tutti. Chi non ascolta Radio Manila Super Game Over, lunghissima vita agli unicorni sempre.
0: Sempre.
1: Loretta.
0: A proposito.
1: Notte di San Giovanni.
0: A
1: tutto
0: proposito.
1: Può accadere.
0: Sì.
1: E a tutto si può porre rimedio.
0: Vero.
1: Tutto può succedere e tutto si può salvare.
0: Bravissima Loretta. Giusto. Poco darò le indicazioni per fare l'acqua di San Giovanni domani sera, bisogna prepararla. Intanto ci ascoltiamo Madame.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Stai cercando un veicolo 9 posti usato in pronta consegna prima dell'estate ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la formula Auto Sì, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzione inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel 9 posti cambio automatico anno 2021 con pochissimi chilometri ad un prezzo incredibile di 27.900 euro.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

musicale di Viviana di Pesana, che saluto. Ma ciao Viviana, buona settimana anche a te. Buongiorno, siamo Fabio e Davide da Carmagnola e vorremmo ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Mariella, sono Angela di Torino. Volevo ascoltare per favore Don Chu, non so chi la canta, non so se questo è il titolo giusto.
1: Ah.
0: Un abbraccio a te e a tutti i marinosi. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao da Angela da Torino, grazie, ciao.
1: Ciao Angela, difficile però questa, eh. Allora facciamo una cosa: l'unica canzone che ho sentito, ho trovato con Don Chu è dei Simple Minds ed è del 1985. Sarà questa?
2: Questo è rock.

cioè 10:26 su Radio Manila. Ho continuato a chiedermi, ma questa è la cosa, vuol dire che vi interessa? Come si fa l'acqua benedetta di San Giovanni domani sera 23 giugno a cavallo tra il 23 e il 24? C'è questa leggenda, questa tradizione di fare l'acqua di San Giovanni. Davvero molto molto semplice, lo spiego in tre parole. Domani pomeriggio, mentre camminate, fate una passeggiata in giardino, nel bosco, in giro per i prati, nelle aiuole, dove trovate, raccogliete delle erbe spontanee, qualunque, i fiorellini che vedete, quelli magari stupidini che noi non calcoliamo, prendeteli, li raccogliete. Se avete anche del rosmarino a casa, oppure della salvia, anche della menta, prendete tutte queste erbe, le lavate togliendo tutte le impurità ovviamente, e le mettete in un catino di acqua del rubinetto tranquillo, bello messo lì, così lo esponete nel balcone o in terrazzo o in giardino, dove avete la possibilità di metterlo sotto la luce della luna per tutta la notte tra il 23 e il 24. Al mattino, e cioè il mattino del 24, quell'acqua pare diventi davvero, ha dei poteri grandissimi. Ovviamente questa è la tradizione, questa è la leggenda. Potrebbe non essere vero, come potrebbe esserlo? Pare che fare abluzioni, senti che termine, le abluzioni, lavarsi le mani praticamente o anche il viso, porti nient'altro che benessere, e quindi va bene, no? Possiamo farlo? Sì, secondo me sì, si può fare, si può fare. Se ne sapete una diversa, ditemelo, raccontatemelo. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, potreste mettermi quella nuova di Serena Brancale con In The Colors? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Chi sei? Marco? Sei Marco? Ciao Marco, arrivano Mark e Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Yeah!

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo all'ascolto. Per recupero mezzi sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Drosso in direzione Piacenza, mentre per lavori sulla A6 Torino-Savona il traffico è rallentato tra Marene e Fossano in direzione Savona. Seguiteci sul nostro portale muoversiinpiemonte.it, dove potrete verificare in tempo reale il traffico ed ascoltare i nostri notiziari sulla viabilità regionale. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Radio Manila.
8: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Marcela, che cos'è l'amor? 10:38, la vitale con voi fino alle 12 e ve le suono. Inviate la vostra scelta musicale attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Saluto Letizia, ciao stupendi, sono Letizia. Volevo chiederti se puoi farmi ascoltare l'ultima canzone di Gigi D'Alessio. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

insieme ad Alberto Urso, Gigi D'Alessio, non dirgli mai che non è proprio nuovissima, ma è l'ultimo nuovo singolo rilasciato proprio per Gigi D'Alessio. Sono le 10.43, saluto Elisa, best song ever dei One Direction. Lo scrive appunto Elisa dicendo, questa è la specifica, Silvia, se stai ascoltando, buona giornata da tua cognata.

0: Sono gli One Direction, ci fanno arrivare al momento della pubblicità, ma prima devo salutare Tommy. Ciao Radio Manila, mi puoi mettere quel sorriso in volto dei Modà? Sono Tommy, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva tra pochissimo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sorriso in volto, i Modà ci fanno arrivare così a 5 minuti dalle 11. Scivole via questo nostro primo giorno della settimana, dal lunedì, bello caldo, bello afoso, bello estivo, insomma. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Buongiorno Mariella, ben arrivata.
0: Buongiorno.
1: Sono Mariella da Chivasso. Questa mattina, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Justin Timberlake.
0: Quale?
1: What Comes Around Comes Around.
0: Ok.
1: E di Carla Tè, a tutti i manilosi, augurare a tutti una piacevole e felice settimana calda.
0: Sì.
1: E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao Ramona, buona settimana anche a te. Arriva su Radio Manila Justin Timberlake.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. Per noi Gianni De Gaetano.
8: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passato per volley e olimpiadi. Ancora più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
7: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
9: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza. Però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi come è già successo in altre occasioni.
7: Ed è tutto.
1: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: chi lo vincerà? Vabbè, a parte le battute, l'Italia va bene, sì, no, no, no. Però, insomma, possiamo sbizzarrirci, con le previsioni. Sono le 11:07 primi, siete ancora con Mariele Vitale qui su Radio Manila. Questo è il Manila Box Brunch. Oggi pomeriggio alle 18 ci sarà la Roberta Mucchi che fa al posto della Vitale, la Vitale che sta facendo al posto della Mucchi. Ogni tanto giriamo non solo la ruota, come dice la Mucchi, ma anche giriamo i turni lavorativi e i turni radiofonici. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Alessio,
2: Samuele e Edoardo.
1: Hello. E vorremmo ascoltare
3: un ragazzo fortunato di Giovanotti.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao ragazzi. Arriva qui su Radio Manila Giovanotti. Beh, questa la sapete, no? Ragazzo fortunato. Io

0: stiamo andando allo Zoom. Vorremmo ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Ciao,
0: ciao, Radio
1: Ascolta,
0: Radio Manila è un super game over. Ciao,
2: ciao, buona giornata allo Zoom, Pinguini Tattici Nucleari. No, no, no.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Settimo Cielo Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.

0: You Do, Ellie Goulding su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Massimo di Novate Milanese, che saluto. Buona giornata e buona settimana, Massimo, anche a te. 338 50 38 908, siamo nell'ultima ora del Manila Box Brunch insieme alla Vitale fino alle 12. Dopodiché arriverà il buon Davide Pomponi ad accompagnarvi fino alle 15. Sentiamo chi c'è adesso, pronti?
1: Buongiorno, Ermela, buongiorno Marella.
0: Buongiorno.
1: Ciao, bellissima, sono Paolo Alpignano, Riggio.
0: Ciao,
1: senti
0: Paolo.
1: Qua,
0: sì.
1: Quello del venerdì sera, anche gli altri tre cani.
0: Miau, miau.
1: Senti qua, ascolta la canzone della Pausini, Vivimi, qui in officina.
0: Sì.
1: Dedicarla a tutti i manilosi. Un abbraccio a tutti. Salutiamo Daniela Saluzzo, Vita e Laura Di Collegno. E niente, chi non ascolta la Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao Paolo, buon lavoro in officina. Arriva Laura Pausini.
2: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Ciao Mariella, tutto bene? Ma tutto bene, grazie. Vorrei ascoltare Lazza con Male da vendere. La dedico a tutti i donatori del sangue di Borgaro. Sono Pino Renato da Borgaro, torinese. Buon lavoro e naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva a Lazza, Male da vendere.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Radio Manila.
7: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Sono Silvia di Alessandro e mi fai ascoltare perché sono nostalgica Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. E come no, questa nostalgia è ben ripagata perché è una canzone che non si dimentica. 1977, già si suonava così, mamma mia, bravo Alan Sorrenti. Buongiorno Radio Manila, siamo la Carpenteria Metallica Bianchi di Tornavento e vorremmo ascoltare Sandra dei 360 gradi. Un saluto, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Santa Gradi, Sandra su Radio Manila, mentre arrivano così le 11.38, sono gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale, questo Manila Box Brunch, e c'è il messaggio che arriva dalla boutique di Emily con Ale ed Eva. Ciao Radio Manila, vorremmo ascoltare Brusco perché, puntini puntini, fa caldo. Non mi dite il titolo, ma io immagino che sia proprio Sotto i raggi del sole.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ah, sotto i raggi del sole, sì, siamo già arrivati a 33, oggi arriveremo a 36 gradi, quindi rassegniamoci perché è ufficialmente estate e questo è. Ciao Mariella, che piacere sentirti, come stai? Ma io sto bene. Un po' di fame, devo dire. Volevo dedicare al mio amore meraviglioso, amore mio, di Arisa, alla persona che rende i miei giorni più belli,

sei il mio meraviglioso amore e questa canzone è tutta per te. Cara Ausilia, è già passata Risa, è già passata e quindi non riesco, però insomma l'abbiamo fatto capire, chi doveva capire ha capito, Buongiorno Radio Manila, siamo Simone e Domenica e siamo in cucina, poverini, e fa un caldo assurdo. Per tirarci su di morale potreste metterci o Logico di Cesare Cremonini o Canto d'amore di Mengoni e Angelina Mango. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Stai cercando una nuova vettura in pronta consegna prima delle vacanze, ma trovi solo prezzi esagerati? Devi venire da Ford Autos Società Benefit. Ford Puma Titanium benzina ibrida chilometro zero, anche per neopatentati, con sconto del 40% da listino ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 20.900 euro. E con AutoSì, 4 anni di servizi inclusi ed un prezzo esclusivo sul numero limitato di veicoli solo per giugno di 17.900 euro.
3: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA. L'abbiamo ascoltata quando mancano 10 minuti al momento dei saluti con la Vitale per quest'oggi e sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buongiorno Manila, buongiorno Manilose, qui è il Trumba da Val Chiusella.
0: Ma buongiorno.
1: Come stai Marielina? Tutto bene?
0: Bene?
1: È un piacere sentirti anche al mattino.
0: Grazie.
1: Senti un po', bella bionda, oggi
0: sì.
1: Mi faresti ascoltare Romeo Santos con Dardos?
0: Come no.
1: Ti ringrazio, un saluto a te a tutti i manilosi. Un saluto particolare ai Ricontacambi e Saluti di Vita, ai Panettè di None, Else Walter, Daniela di Saluzzo, mando un bacio a Pia e detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manile Game Over e non è un tromba.
0: Eccolo.
1: Ciao Marielina.
0: Ciao, buona giornata anche a te, buona settimana. Arrivano Romeo Santos e Prince Royce.

0: Romeo Santos e Prince Royce qui su Radio Manila, mentre mancano 4 minuti al termine del nostro appuntamento, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Sabrina, sono lavoro e vi ascolterò tutto il giorno.
0: Brava!
1: Quindi vi chiedo per favore se potete mettere una canzone di Sabrina Carpenter a vostra scelta.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è super iper mega game over.
0: Giustamente Sabrina, e da Sabrina a Sabrina Carpenter questa è Espresso.

0: io più che un espresso avrei bisogno di un piatto di spaghetti, qualcosa di sostanzioso. Chissà il mio collega qui cosa pensa, cosa si... Vabbè che lui arriva già mangiato. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma è vero
1: a tutti.
0: Che tu arrivi già mangiato?
1: Ma figurati, scusa, io arrivo dall'altra parte, scusa, sono dall'altra
0: vabbè,
1: parte del corridoio.
0: Facciamo finta, no? Facciamo finta. Ci siamo
1: visti. Sono d'accordo con te. Sì. Invece dell'espresso, l'espresso poi alla fine,
0: esatto.
1: Un bel piatto di spaghetti
0: dai.
1: Col pomodoro fresco.
0: Ma belli al dente, io li voglio assolutamente.
1: La pasta scotta no, non si può mangiare.
0: No!
1: Poi dicono che faccia anche male la pasta scotta.
0: Tra l'altro la pasta al dente non fa alzare
1: la glicemia.
0: La glicemia, no. Bravissimo. Ecco, quindi tu la mangi un pochino così che è ancora viva viva, come si dice, nel senso
1: esatto.
0: Che fa leggermente crack.
1: Ed è la miglior cosa, perché comunque fa
0: sì.
1: Bene e poi anche più buona,
0: dai.
1: Secondo me. Dai,
0: cioè
1: poi...
0: prendi due pomodorini, li schiaffi lì, metti un pochino di...
1: Olio, li fai saltare 5
0: bella,
1: minuti,
0: abbondante basilico,
1: una bella spaghettata,
0: ma
1: e
0: vai, adesso si usa, no? Fai risottare,
1: sì,
0: fai
1: esatto.
0: Risottare gli spaghetti, capito?
1: Gli spaghetti
0: anche tu li fai risottare?
1: Allora, io no, però ogni tanto li faccio saltare in padella, cioè tengo un minuto di cottura in meno,
0: sì,
1: poi li butto nella padella, ancora con un po' di acqua di cottura.
0: Ma tu sei da sposare, capisci?
1: Lasciamo stare, direi che è un argomento da non toccare, cara Vitale, però... Possiamo
0: perché?
1: Tranquillamente fare una spaghettata tutti assieme.
0: Ma sì, matrimonio
1: assieme,
0: più,
1: senza...
0: matrimonio meno, cosa vuoi che sia?
1: No, ho già dato.
0: Hai già dato?
1: Una volta,
0: va bene, basta così, va
1: basta
0: bene,
1: così.
0: Va bene. Sei carico? È lunedì?
1: Sono carichissimo.
0: Ah,
1: non
0: guarda.
1: Io tra l'altro, non so se hai notato, mi sta svolazzando intorno una mosca.
0: Sì, te l'ho ceduta io. Ho detto, guarda che arriva Davide, mi raccomando, adesso prenditela con lui.
1: Verdi, che secondo me sono quelle che...
0: No. Quelle che si. No,
1: sì,
0: non si dice. Non si dice in radio, eh.
1: No, alla radio non si dice, però.
0: Quelle che vanno.
1: Sì, lì.
0: Nelle siepi.
1: Nelle siepi, e soprattutto vanno su quelle cose che si fanno dietro le siepi. E non pensate a cose.
0: Io conosco
1: strane.
0: Tante siepi, sai?
1: E tante siepi
0: sì,
1: conoscono
0: tante.
1: Te.
0: Esatto, esatto. Siamo pronti allora per lasciarti. Senti, io devo chiedere scusa a tutti i manilosi che hanno mandato messaggi con scelte musicali, perché ce ne sono milioni.
1: Tantissimi.
0: Davvero tantissimi. Io non si può fare diversamente, perché il tempo è quello che è, e non è che si riesce a passare tutti.
1: Esatto.
0: Te li lascio tutti in eredità.
1: Tutti,
0: fai
1: tutti,
0: tu?
1: Tutti.
0: Ci pensi tu?
1: Io e la mosca.
0: Li coccoli un po', li metti, cioè, dici due paroline come sai fare tu,
1: bene,
0: tutto quanto, e loro sono a posto. Vado via tranquilla.
1: Vai via tranquilla.
0: Me ne vado.
1: Fidati.
0: Va bene.
1: Sei in una bota di ferro.
0: Ciao Davide, alla prossima.
1: Ciao,
0: sostituzione.
1: Alla prossima.
0: Ciao. Ciao, buona continuazione su Radio Manila.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:02.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano Di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato indicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volle infine le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: pensa che sta arrivando un pomeriggio rovente, vero? A livello meteorologico, almeno stando alle temperature che in questo momento si percepiscono, ma ci pensiamo noi a mandare una ventata di aria fresca con i tantissimi messaggi dei nostri tantissimi manilosi che vogliono passare l'estate, finalmente ci siamo, con Radio Manila, il Manila Box, che è poi il programma che fate voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Inizio con il messaggio di Mary da Pianezza che scrive: ciao Pompi, volevo chiederti se mi fai ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, un abbraccio a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manile, game over, baci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Saluto la Mary da Pianezza in provincia di Torino, che ha richiesto Ultimo con Romantica, e adesso arriva un messaggio audio. Buongiorno, chi c'è con noi?
1: Ciao, siamo Ceci e Jessica e stiamo tornando da Genova, che siamo andate al concerto di Olly. Bello. Ci metteresti Tanto per cambiare genere musicale, Buon Vento di Jovanotti?
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: Mille, un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ho visto un sacco di ragazze impazzire per Olly, boh, chissà perché.

0: Manila Box.
1: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Hit Parade e arriva il prossimo messaggio, è un messaggio audio. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Davide, ciao. Come stai?
0: Bene, tu?
1: Allora, direzione Usso con Alessandro, oggi giornata di relax. Andiamo
0: bene
1: a festeggiare il nostro cagnolino che fa 2 anni domani.
0: Amore.
1: E quindi ti chiediamo o una canzone del Vasco o una di Achille Lauro. Grazie, un saluto a tutti i manilosi, a Giacomo di Peveragno, Vita, Daniela, Paolo e chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao Laura di Collegno, baci baci. Arriva Achille Lauro con Fragole.

0: Achille Lauro con Fragole e arriva la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Se possibile vorrei ascoltare la canzone Non sono una signora di Loredana Bertè o Azzurro di Celentano. E se non è possibile Comprami di Viola Valentino oppure Non me la menare degli 883, dedicarla ai miei, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Baby K con Tuca Macarena, e arriva il messaggio audio del nostro amico. Ciao, buon pomeriggio quasi.
1: Buongiorno Radio Manila e buon lunedì. Questo lunedì un po' caldo ma sempre meraviglioso, con un cielo meraviglioso e aperto e temperature un po' caldate. Volevo dedicare un pezzo di Joelier, Tutto è possibile, ai sognatori come me che hanno un progetto in mente e non vedono l'ora che si realizzi al 100%. Un saluto da Tovi Brand. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Buon ascolto a tutti quanti e non smettete mai di sognare, anzi, credeteci sempre di più. Credeteci fino in fondo, perché alla fine la vita è un sogno. Ciao!
0: Purtroppo, guarda, ti posso dire una cosa: c'è gente che continua a sognare, però quando rimangono solo sogni, un po' si rimane così. Vabbè, dai, non bisogna mai smettere di sognare, ha ragione. Arriva Joliet su Radio Manila.

L'importante è sognare almeno una volta al mese il pompi nudo. Chi è che l'ha scritto? Vabbè, per chi ha problemi di un certo tipo, sì, sognare una volta al mese può aiutare, insomma, va bene. Grazie alla persona che ha scritto questo messaggio. E a proposito, arriva un altro messaggio senza nome. Potreste mettere "volevo capire" di Madame Marra, per favore? Certo che possiamo, ma il nome?

0: Madame Marrakesh con Volevo capire. Stavo leggendo, anzi ascoltando il messaggio della nostra amica e poi ho visto un sacco di foto, di meme. Vabbè, ma sentiamo la nostra Manilosa. Ciao!
1: Ciao, lei. Ciao, sono la Gilda. Mamma mia, ma non so più cosa bere oggi. Cose calde, cose fredde, cose calde, cose fredde. Tu cosa bevi quando
0: niente,
1: hai sete?
0: Niente, perché poi ti viene più sete.
1: Mentre se mi metti quella Bash, quella che sta qua. A Bash.
0: Ah,
1: bacio
0: Kate
1: a tutti
0: Bush.
1: Nella vostra Gilda.
0: Ciao Gilda, no, mi piace quando sospira la nostra Manilosa. Allora vuole ascoltare questo brano di qualche anno fa, cos'era, il 1980, si intitola Babushka.

0: Manila Box.
1: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over, bitch.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
7: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Bretti, viva la vasca, la scelta musicale di Giorgia. E adesso invece arriva il messaggio di Emanuel Frocu che scrive: ciao Manila, questo pomeriggio vorrei ascoltare Passione di Fred De Palma e dedicarla al mio amico Kevin. Un abbraccio.

0: Palma con passione e arriva la prossima scelta musicale. Anche qui c'è un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao. Buongiorno. Radio Manila, sono Greta e ciao, oggi Greta. Insieme a mio figlio Andrea sentivamo la nostalgia di casa e vi stiamo ascoltando online da Zurigo.
0: Ma che bello!
1: Volevamo ascoltare una canzone di Max Pezzali. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Un bacione e arriva Pezzali con L'universo tranne noi. Ti ho incontrato.

Max Pezzali, l'universo tranne noi, per i nostri manilosi che ci ascoltano da Zurigo. Un abbraccio lo do anche a Giorgia che scrive: vorrei ascoltare Ligabue con La metà della mela oppure Ti sento. E noi abbiamo scelto La metà della mela.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 1° luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari. Laura Supino.
9: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco Dacunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina Dacunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
8: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
10: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Manila News.
11: Scegli una canzone
7: Manila Box con Davide Pomponi. 1, 2,

0: Max, siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. Come possiamo ribattezzarla per rinfrescare i nostri manilosi? Cubetto Ghiacciolo Time? Chi è che ha detto Calippo Time? Anche, dai, perché no? Allora, dicevo, siamo pronti per ascoltare le vostre scelte musicali richieste al 338 50 38 908. Andiamoci piano, col cambio dei nomi, perché già Banana Time. Chi c'è con noi? Ciao!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Elena da Mondovì. Vorrei richiedere Scarabocchi di Olli e dedicarlo alle mie colleghe Michela e Lara, soprattutto.
0: Che
1: e
0: saluto.
1: Chi non ascolta Radio Manila...
2: Game over!
0: Ciao ragazzi, arriva Olli con L'anima balla.

Ma balla, e adesso arriva il prossimo messaggio. Messaggio scritto: ciao Radio Manila, siamo Silvia e Michele da Gozzano. Volevamo ascoltare, se possibile, Bella Madonnina di Tananai, altrimenti ci piacerebbe Ossessione di Samurai J, la seconda. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Paradiso, agitare Coca-Cola, e arriva la prossima scelta musicale. C'è una bella foto di un gattino che prende aria fresca. Credo sia aria fresca, non lo so. Allora, buongiorno Pompi, sono Fabrizio, come stai? Io non vedo l'ora che sia sabato per farmi la mia prima vacanza in solitaria. Mi fareste ascoltare Tattica di Fulminacci? Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Bella però, secondo me è un'esperienza da fare, almeno una volta nella propria vita, di andare in vacanza da soli, senza nessuno. Quasi quasi. Ciao Fabrizio!
1: 7:34, io quando esco presto c'esco matto.

0: Fulminacci con Tattica per il nostro maniloso Fabrizio, che tra un po' andrà in vacanza da solo. Un abbraccio e arriva il prossimo messaggio, c'è cioè un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora.
0: Ciao,
1: dalla
0: Aurora.
1: Lasergate Carmagnola, azienda fiorente. Volevo chiederti gentilmente, si può sentire Gioia Infinita dei Negrita o un pezzo dei Queen? La dedico a tutti i miei colleghi che in questo momento come me stiamo letteralmente bollendo, e al prossimo turno che dovrebbe arrivare è tosto anche per loro. Un abbraccio da Aurora e da tutti gli altri. Un
0: Fa
1: saluto
0: caldo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie, fa davvero molto molto caldo. Allora, ascoltiamo i Negrita con Gioia Infinita.

0: Migrita con gioia infinita e arriva il prossimo messaggio, anche questo un messaggio audio. Ciao.
1: Ciao, sono Maria Grazia.
0: Ciao Maria Grazia.
1: Sto andando al lavoro, mi metteresti una canzone di Vasco Rossi, fosse già passata, una di Lucio Dalla. A te la scelta, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Allora, facciamo così, mettiamo Vasco e sai cosa ti dico? Ciao.
2: Ciao.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Cavaller Maggiore. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

Marika Jan, una possibilità, e arriva anche la scelta musicale della nostra amica Marcella che scrive: Pompi, buongiorno, buon lunedì, come stai? Ti posso chiedere una canzone sull'estate? E beh, ormai ci siamo, siamo in estate, tra quelle di Gabbani, Pausini oppure Negramaro, tra le granite e le granate, estate... Estate, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutoni caldi a tutti, Marcella. Allora facciamo così, mettiamo Francesco Gabbani con Tra le granite e le granate.

Francesco Gabbani con Tra le granite e le granate per dare il benvenuto a quest'estate che sarà un'estate molto molto calda. Saluto anche Marcella con un bacione che ha richiesto appunto questa canzone di Gabbani. Allora eccolo il messaggio: ciao Radio Manila, è possibile ascoltare a Like Chopin di Gazebo? Saluti a tutti, buon lavoro Fabio e Roberta.

A Like Chopin Gazebo, la scelta musicale per Fabio e Roberta, che saluto, e saluto anche Giulia che scrive: ciao Radio Manila, oggi mi

piacerebbe molto ascoltare Set Fire to the Rain di Adele oppure We Are the Champions. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila ovviamente è un super game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

caldo caldo, è arrivata anche la nuova di Anna e arriva anche la prossima scelta musicale da parte dei nostri amici ragazzi della Ital Jolly, che scrivono: buongiorno Pompi e buon lunedì, siamo i ragazzi della Ital Jolly di Novara, possiamo dedicare Esibizionista di Annalisa al nostro conte che si è finalmente unito in matrimonio con la sua compagna. Chi non ascolta Radio Manile Game Over è anche un etnoc Alucard Etti, che letto al contrario cosa... ah ok, il conte Dracula è quell'Etti che non mi viene.

0: fosse.
1: E allora congratulazioni al nostro Conte Dracula, anzi loro Conte Dracula della Little Jolly, che si è sposato. Evviva, auguri e tanti figli. E adesso invece arriva il messaggio di Alessio e Marco, che scrivono: ciao Pompi, siamo Alessio e Marco da Bolpiano, volevamo dedicare bottiglie privé di Sfera e Basta a Beppe, che è un suo grande fan e andrà domani sera al concerto allo stadio con Andrea. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E arriva Sfera e Basta.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Questi giorni durerà sino a fine mese, così hanno detto gli esperti. Tra l'altro ho letto che Torino sarà una tra le città più calde ancora nei prossimi giorni, dunque vedete un po' voi. Ecco, un consiglio che danno è quello di tenere Radio Manila accesa H24 sia di giorno che di notte per rinfrescare l'ambiente, è vero? Se non proprio appunto a livello di temperature, almeno per far passare il tempo con tanta buona musica, anche perché suoniamo le vostre canzoni preferite grazie ai vostri messaggi WhatsApp al 338 50 38 908. Chissà com'è il tempo a Napoli, fa caldo a Napoli. Way.
1: Ciao Radio Manila, sono Danilo da Napoli e come sempre vi ascolto tramite web. Vorrei ascoltare Mille bugie di Mietta e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Danilo, com'è il tempo lì? Fa caldo?

0: Iniezza con mille bugie per il nostro amico Danilo da Napoli che ci ascolta in streaming attraverso il web dall'app di Radio Manila. Adesso arriva la nostra amica. Ah, ma scusate, ma è stordita questa.
1: Ma ciao carissimo Pompi, ciao, come stai? Ti ricordi ancora di
0: ma
1: me?
0: Certo.
1: Sì, sì, era stordita 71 che voleva augurare a tutti quanti una buona giornata, dire che chi non ascolta Radio Manila che muove. Guarda, come canzone oggi te la lascio scegliere a te, ok?
0: Va bene,
1: o se no associami a qualche altro manilone.
0: Mi piace la tua voce.
1: Mando un mega bacione a te, a tutti i manilosi e a Daniele di Saluzzo. Ciao,
0: ciao.
1: Pompi.
0: Grazie. Allora, sai che faccio? Ti associo alla scelta musicale dei nostri amici. Sentite, ciao.
2: Ciao Pompi, sono Gabriele.
3: Ciao, ciao Pompi, sono Francesco.
0: Ciao.
3: Vorremmo dedicare una canzone a Deborah da Chieri.
0: Sì.
3: Una canzone dei Modà.
0: Quale?
3: Non è mai abbastanza.
0: Va bene.
3: E chi non ascolta Radio Manila,
2: Game Over.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sì.

Modà non è mai abbastanza, la canzone scelta nel Manila Box. Adesso arriva il prossimo messaggio. Buon pomeriggio, avrei piacere di ascoltare dopo le 14 Michael Jackson con Man in the Mirror, dedicata al mio gruppo, in particolare a Elisa della Lascor. Grazie di cuore, firmato Carla.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
5: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
6: Stai cercando un'auto usata ad un prezzo tascabile? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo a giugno, con la formula Auto Sì, puoi trovare Ford Fiesta Titanium Ibrida a soli 9.900 euro, Ford EcoSport Cityline Benzina a 11.900 euro, Ford Puma Cityline Ibrida a 12.900 euro, Fiat 500 Cabrio Ibrida a 15.900 euro. Tutte anno 2022, anche per neopatentati, in pronta consegna.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso, e puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Baby, quanto si può.

singolo Toxic e arriva il messaggio dei nostri amici. Loro secondo me stanno proprio sudando in questo momento. Ciao Radio Manila, siamo tre muratori che stanno cuocendo sotto il sole, beati voi che avete l'aria condizionata. Sì, è vero. Allora, vi vorremmo richiedere Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, grazie. Però scusate ragazzi, volete mettere a lavorare all'aria aperta sotto al sole che vi abbronzate? Qui no, qui non c'è il sole, c'è solo l'aria fresca.

0: sempre più blu per i nostri amici che stanno lavorando sotto il sole. Qualcuno mi ha consigliato invece di lavorare, non ti farebbe male lavorare un po' al sole e sudare, anzi sarebbe un tocca sana. Grazie Daniela. Molto gentile. No, ha ragione. Tra l'altro io adoro il caldo, quindi non mi dispiacerebbe. Allora, chi c'è con noi? A proposito di caldo, chi sta al mare?
1: Ma buon pomeriggio, Davidino. Lui. Buon pomeriggio. Allora, ieri ti guardavo, ti aspettavo dal mare. Io ero al mare ieri.
0: Ma io
1: t'aspettavo
0: no.
1: E non ti vedevo. Io non lo so.
0: Ok, non
1: poi
0: mi
1: se qualcuno ci dice che tu non vai al mare, io non lo so, non so più cosa devo dire. Io volevo ascoltare la Bush con Be My Lover, oppure mettimi l'ultima di Renga del festival. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ci incontreremo prima o poi. Un forte abbraccio, ciao da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, prima o poi ci rivedremo sulla spiaggia.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

maniloso e non solo uno, da quello che sento ultimamente in giro. E non lo sento con le orecchie, lo sento col naso. Allora, ciao Davide, sono Stefano. Senti, ho bisogno di aiuto. Devi dirlo tu al mio collega che esiste l'acqua. Non solo da bere, ma anche per sciacquarsi, specialmente in questo periodo. Grazie, se puoi mi fai ascoltare Tamo Tamo Tamo di Spagna. Grazie, e chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, collega del nostro maniloso Stefano, volevamo darti un consiglio e farti sapere che l'acqua non esiste solo da bere, ma esiste anche per sciacquarsi. Allora, i piedi, le ascelle, insomma, una bella doccia, soprattutto con questo caldo, non farebbe male a nessuno.

0: Spagna con Tamo per Stefano e poi un suggerimento di usare l'acqua non solo da bere. Abbiamo il prossimo messaggio?
1: Ciao Davide, ciao. Sono Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy.
1: Mamma mia che caldo. Sono qui negli uffici, sono di pulizia uffici. Con l'aria condizionata, oso pensare quando devo uscire, entrare in macchina. Volevo chiederti la canzone di Fiorello, Spiagge. Grazie, buon inizio settimana, buon lunedì.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila, come sempre, è un game over. Ciao.
0: Ciao Giusy. One, two.

0: Fiorello con Spiagge e arriva la prossima scelta musicale. C'è un audio messaggio. Ciao.
1: Buongiorno. Buongiorno Vanilosi. Sono Pietro da Borgo Magnero.
0: Ciao Pietro.
1: E vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente un game over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie. Buona giornata.

0: Manila Box.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Clara e San Giovanni, le ragazze. Allora, a proposito di darsi una rinfrescata con l'acqua, perché l'acqua non serve solo da bere, ciao Pompi, speriamo che non sia un'azienda di 500 dipendenti, se no non lo capirà mai di usare l'acqua, oppure corrono tutti in bagno a rinfrescarsi, che secondo me sarebbe la miglior soluzione, poi così bello, dai. Allora, un abbraccio anche a te, buongiorno Radio Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli, vorrei ascoltare Viceversa di Francesco Gabbani, grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila, game over.

Saluto Daniel di Borgo Vercelli, un abbraccio, ha richiesto Francesco Gabbani. Saluto anche Rosy, che invece vuole ascoltare la nuova di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Marco Mengoni con Canto d'amore, chiude l'appuntamento con il Banana Time e arriva il Maidò. È arrivato il Maidò. Però dicevano ogni tanto, che ne so, a scuola, quando andavi nei gruppi di amici, a me dicevano anche di peggio.
1: No, a me anche, no.
0: Però ogni tanto mi cantavano
1: e mi piace.
0: Vabbè, dai, allora, visto che c'è aria di mondiali, non ne facciamo parte.
1: Ma tu la senti l'aria dei mondiali?
0: No, io sento solo l'aria calda e basta.
1: Ah, no, appunto,
0: mannaggia.
1: Cioè, davvero, mi è entrato ancora di più oggi. Domani
0: ma
1: è ancora peggio.
0: Ma sai cosa ho notato? Che non sento urlare durante le partite. Vabbè che sono cambiato.
1: Vabbè,
0: ho cambiato
1: posto. C'è l'Italia, ragazzi. Cioè,
0: però
1: non che mondiale
0: sento...
1: è?
0: Però non sento, cioè ogni tanto anche quando non c'era l'Italia che giocava sentivo, e poi tutto
1: quest'anno
0: il resto
1: niente.
0: Invece quest'anno niente, non sento
1: nulla. Ma forse
0: nulla.
1: Perché hai cambiato area.
0: E può essere, qualcuno le seguirà lo stesso i mondiali.
1: Adesso
0: dai.
1: Sei un po' isolato, capito?
0: Ci sarà una squadra
1: meno che
0: del
1: non
0: cuore.
1: Ci sia Ida che comincia a urlare, no, per il calcio,
0: no,
1: ma non
0: lei
1: credo.
0: Lei dice sì.
1: Ah, per il calcio?
0: Non lo so io perché cosa.
1: Però dice sì.
0: Si dice sì. Dice
1: male.
0: Sempre sì.
1: Ma meno
0: quindi,
1: male. Carina tanto. Guarda, io la saluto tanto.
0: Meno male.
1: Non vedo l'ora di rivederla.
0: Ecco. Se vuoi, guarda, ti invitiamo a casa.
1: No, ma lo so. Ecco. A breve a fare aperitivo con il mio tè alla pesca nella tua piscinetta.
0: Bravo.
1: E poi a magnà.
0: Giusto.
1: E vederci un film sotto le stelle.
0: Ecco, bravo. Ecco, poi decidi quale film vuoi vedere.
1: Ne possiamo vedere uno, secondo me, che ci è piaciuto, che abbiamo già visto, che secondo me proprio sotto le stelle ci sta.
0: Non mi dire il titolo.
1: No,
0: perché
1: non te
0: forse
1: lo dico.
0: Ho anche capito.
1: No, dai, va bene, ci pensiamo.
0: Sappi che dobbiamo abbassare il volume delle casse per sentire il film?
1: No.
0: Ah, ok, si può ascoltare.
1: Ma
0: così.
1: Certo,
0: okay, vabbè.
1: Assolutamente
0: allora,
1: sì.
0: Allora mi sa che non ho capito il titolo del film.
1: No, tesoro mio, no, non l'hai capito.
0: Io pensavo un altro.
1: Ma, no, perché quelli io non ho mai visti per intero.
0: No.
1: Mai.
0: Non ce la facevi.
1: No, ma proprio mai. Cioè...
0: Non arrivavi mai alla fine.
1: Ma no. Ma proprio zero,
0: basta.
1: Lo sai.
0: Allora, senti, io direi stop, perché il caldo fa degli strani effetti.
1: Ma no, è la realtà, scusami. Cioè, ma sai quante persone? Tu hai mai visto un film per intero?
0: Ma di che tipo, scusa?
1: Di quelli un po'... Hot.
0: Oh, allora, io ne ho guardati pochi. Però sì, alla fine...
1: No, io no.
0: Anzi, è la parte più bella al finale.
1: Sì, però allora...
0: Secondo me, poi non lo so.
1: O una trama, oppure... No, forse...
0: Pensa che sono dei film che non c'è mai la sorpresa alla fine. Tanto finiscono sempre così, quindi...
1: No, però davvero, non ho mai visto uno completo. A pezzi, capito? Quelle cose che fai con gli amici, quella roba lì.
0: Secondo me dovevo fare di quei film lì, però con il finale a sorpresa. Perché tanto finiscono sempre alla stessa maniera. E poi diventano... noiosi.
1: Ma dopo un po' capito che noia. No, ma quella roba lì no, quei film lì non li voglio mica vedere sotto le stelle.
0: Scusa, alcuni durano un'ora e mezza, ma quando mai un'ora e mezza? Scusa, ma...
1: Vabbè, ho capito,
0: 90 minuti.
1: Ma c'è una trama.
0: Ma che trama? Inizia così e finisce così.
1: Ho capito.
0: Un'ora e mezza? Ma in quale pianeta un'ora e mezza?
1: No, ho capito, ma c'è una trama, capito?
0: Vabbè, sì.
1: Due persone che si incontrano, poi
0: certo.
1: Ne so, succedono delle... Addirittura avevano creato dei thriller così, lo sai?
0: Vedi?
1: Davvero,
0: Sì, davvero. Quindi, vabbè, però... È soltanto fantasia, un'ora e mezza. Io me ne vado, vi lascio con Davis. Ma scusa, mi sembra tutto strano. Che poi uno si crea delle aspettative che non
1: ma
0: esistono.
1: Ma sono film,
0: ho
1: pomponi,
0: capito.
1: Non è la realtà quella.
0: Ma fate che ne so, un cortometraggio. Secondo me, dopo 5 minuti
1: ecco,
0: potrebbe
1: infatti,
0: finire.
1: Ecco, quella è la realtà invece. Adesso, secondo me, qualcuno ci pensa. Dopo che l'hai detto, secondo me, qualcuno ci pensa e lo fa. Fa un cortometraggio.
0: Che poi è un film intero, cioè che ne sei.
1: No, è un film che è un cortometraggio che ha una durata massima, cioè quindi che ne so, dai.
0: Vabbè, me ne vado.
1: Vabbè,
0: ci risentiamo domani.
1: Non te lo spiego.
0: Ciao.
2: Manila Boss. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:04. Spot.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 1° luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai media di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Davis Maidò.

E con Bruno Mars apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi in questo primo happy hour d'estate ufficiale. Dalle temperature ovviamente, no? Nelle settimane precedenti abbiamo fatto le prove, adesso è proprio ufficiale, ragazzi, estate. 22 giugno, 15:10, buon pomeriggio a tutti da Davis Maido insieme per le prossime tre ore con la vostra musica preferita, solo quella che piace a voi e che scegliete al 338 50 38 908 attraverso WhatsApp con i vostri messaggi scritti e audio messaggi. Partiamo subito con la prima di oggi, che dite? Io direi proprio di sì, la prima di oggi la sceglie Ettore che vuole ascoltare un nuovo singolo. Lei è Bea e la canzone si intitola Rich.

0: Rich. Rich Cebea su Radio Manila al 338 50 38 908 e auguriamo buon inizio settimana alla nostra super super love.
1: Buon inizio settimana super super love, anche se di fuoco.
0: Ah, però, mamma mia, però l'importante è iniziarla.
1: Mi faresti ascoltare per favore Francesco Renga e Giusy Ferreri? Grazie sempre, ti abbraccio tanto tanto e forte forte. Chi non vi ascolta è troppo game over. E io come sempre ti aspetto mercoledì e nel frattempo ti bacio infinitamente.
0: Ma ti bacio infinitamente anch'io, mia Super My Love, nuovo singolo su Radio Manila, Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non Dovrei, Non Dovresti.

0: amore.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
2: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

Luca Amarena, c'è Baby K su Radio Manila alle 15.22. Questa è la scelta musicale della nostra amica Stefi che ci ascolta da Susa. Amici di Susa e non solo, a proposito di Susa, vi ricordo l'appuntamento esclusivo venerdì sera, venerdì alle 21.30, venerdì 26 giugno, presso l'Anfiteatro Romano di Susa, con la straordinaria Ambra Angiolini e la misteriosa scomparsa di di Stefano Benni, dove Ambra sarà interprete e regista, sì, perché questo spettacolo vede anche il suo debutto alla regia. Uno spettacolo assolutamente da non perdere, quindi dovete esserci tutti, acquistate i vostri biglietti online e sui punti vendita e nei punti vendita autorizzati, mi raccomando. Adesso c'è il prossimo audio, c'è un messaggio scritto, eccolo qua. Ciao Manila, vorrei ascoltare Su di noi di Pupo e dedicarla al mio amore Massimo. Un abbraccio a tutti manilosi da Maria. Ciao Maria.

0: tempo con Su di noi. Volevo salutare Mattia che scrive: Davis, per favore mi ricordi l'appuntamento con lo spettacolo di Ambra? Certo che sì, Mattia, te lo ricordo, questo venerdì a Susa alle ore 21:30 presso l'Anfiteatro Romano con la misteriosa scomparsa di W di Stefano Beni, dove Ambra è interprete e regista. Un bacio, ti aspettiamo, mi raccomando, Mattia, a braccia aperte. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davis.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Sono nato nel Salento. Vorrei ascoltare, se possibile,
0: al
1: mio paese di Delia, Brangale e Levante.
0: E ci ha mandato anche
1: grazie.
0: La foto.
1: E chi non ascolta Radio Manila, un game over. E una buona giornata a tutti, ma non si nascosto. Grazie.
0: Ciao Giuseppe, che da Biella è andato nel Salento a farsi le vacanze, mi ha mandato anche una foto di un paesaggio meraviglioso, davvero ti sto invidiando molto, e quando dico proprio invidiando, sì, tantissimo, perché mi manca il mare, quindi salutalo, e quando si va lì si va al mio paese. Bravo Giuseppe. Mi sento

0: out.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
6: Io

0: Michele Bravi con Io, Tu, Lei, Lui è il suo nuovo singolo. La scelta musicale è quella di Maurizio, che ci ascolta dalla provincia di Asti. Ciao Maurizio. A proposito di Michele Bravi, lui in autunno sarà in concerto live al Teatro Colosseo di Torino. Saluto tutti i miei cuori del Teatro Colosseo di Torino, e giovedì alle 11 verrà svelata finalmente l'intera stagione 2026-27 del Teatro Colosseo. Ovviamente sempre occhio a Teatro Colosseo.it, mi raccomando. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Gianni da Gattinara.
0: Ciao.
1: Ti posso chiedere se riesci a mettermi Non sono cioccolata di Vere Sasi? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: La canzone che hai scelto non è in playlist, mi dispiace, però ti accomuniamo alla scelta musicale di Manu, che ci ascolta da Gallarate e vuole ascoltare Mietta con Mille Bugie.
2: Modi di stringerti a me come

0: Mille bugie, la nuova di Mietta suona su Radio Manila. Come suona la prossima canzone scelta da chi? Ciao Manila, siamo Eli, Marco e Silvia di ritorno da Ansi. Per favore, ci faresti ascoltare Festa di Olly? E buon pomeriggio a tutti da Cuneo. Ciao Marco, ciao Silvia e ciao Eli. È Festa di Olly, è una canzone che conosciamo tutti, che abbiamo cantato a squarciagola anche durante il suo concerto, ma non è disponibile in playlist come singolo radiofonico, quindi noi te ne regaliamo un'altra che ha selezionato la nostra signorina Manila 9001 per te, che si intitola Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra

Segnatevi la data, Manilusi, 16 giugno 2027, Olly in concerto a Torino all'Allianz Stadium. Arrivano gli stadi per Olly e per Giuli. I biglietti sono già in vendita sui circuiti online, nei punti vendita abituali. Ciao Manila, mi metti? Questa la mettiamo dopo? Allora leggiamo prima questo? Va bene, leggiamo prima questo. Ciao Radio Manila, ciao Davis, buon inizio settimana molto bollente e a tal proposito oggi mi sento romantico e allora mi piacerebbe dedicare I Romantici di Tommaso Paradiso alla mia amica Marianna e dirle: Mari, ti voglio bene, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Stai cercando un'auto usata ad un prezzo tascabile? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo a giugno, con la formula Auto Sì, puoi trovare Ford Focus ST-Line ibrida 5 porte, anche per neopatentati, a soli 13.900 euro, Ford Kuga ST-Line X diesel automatica a 19.900 euro o ibrida plug-in a soli 21.900 euro. Tutte anno 2022 in pronta consegna.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maido.

0: Mamma, non mamma, c'è anche Madame nelle Power di Radio Manila con Davis. La scelta musicale è quella di Alessandro da Giaveno. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao Manila, mi metti Hotel California, la dedico al mio amore Maria del Barracot. Grazie, ciao da Massimo. Allora questa canzone è tutta per te, cara Maria.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Tanto parlare sopra, anche solo una piccola nota sopra questo grande capolavoro degli Eagles che è Hotel California. C'è il prossimo audio, sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Flavio da Cuneo.
0: Ciao Flavio!
1: Volevo chiederti Sunshine Reggae, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E noi te la facciamo ascoltare.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Spot. Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
9: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Due successi senza interruzione per aprire la nostra nuova ora insieme in diretta su Manila con Davis Maidon e l'Happy Hour fino alle 18. Siamo partiti con Shakira e la sua Loca, la scelta musicale è quella di Max che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Max, buon pomeriggio. Poi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Questa invece è la scelta musicale che ci arriva dal Pignano da parte del nostro amico Franci. Tutto questo al 338 50 38 908. Ciao Davis, come stai? Sono Asia da Chivasso, buon caldo a te e a tutti i manilosi. Mi faresti ascoltare i Ricchi e Poveri con Ma non tutta la vita? Grazie, buona settimana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Asia.

0: vita.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.

Perdono, Tiziano Ferro e Lazza, insieme scelti dalla nostra amica Caterina che ci ascolta da Torino. Ciao Cate, buon pomeriggio. Ciao, sono Alessia. Oggi anche i 30 sono arrivati per me. Per non pensarci, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. Grazie. Alessia, 30 anni, sei una pischella. Non ci pensare. Tanti auguri di buon compleanno da

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Facciamo ancora tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra manilosa Alessia. Ciao Ale, auguri, buon compleanno da parte di tutti noi. Chi c'è? Chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone?
1: Ciao Davis, la melosa di giornata.
0: È la melosa.
1: Se poi mi metti con Fiorello sì o no?
0: Ti sta arrivando qualcosa,
1: caffè,
0: la melosa. Ti è arrivato qualcosa? Non so se è un messaggio, una chiamata sotto, non lo so, però arriva Fiorello, sì o no? Sì.

0: Radio Manila te le suona.
1: Smart Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra Ovada e Masone in entrambi i sensi di marcia. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di mezzi pesanti per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.

0: Anche a 20 anni si muore. Blanco che sta facendo l'esame di maturità, è vero, l'abbiamo visto sui social qualche giorno fa col suo pappagallino mentre studiava e ripeteva insomma le lezioni, era sui libri, era pronto per la maturità. Scopriremo come sarà andata, ma sicuramente bene. 338 50 38 908 c'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao Mattia.
1: Quest'oggi vorrei per favore ascoltare la canzone Mediterranea di Giuni Russo. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mattia, Giuni Russo, in arrivo per te, Mediterranea.

0: Lei, Giuni Russo, sempre nei nostri cuori, straordinaria con Mediterranea, e c'è qualcuno che ha voglia di continuare a cantare in questa estate, ormai lo possiamo dire ufficialmente. Sentiamo l'audio.
1: Siamo Lauretta,
2: Tommaso,
3: Emma,
4: Amina e Youssef.
1: E vogliamo ascoltare Toto Cutugno con Lasciatemi cantare. E chi non ascolta Radio Manila?
2: È un game over!
1: Lunga vita agli unicorni sempre.
0: Ciao Lauretta, ciao a tutti. Questa canzone di Toto Cutugno, vabbè, Lasciatemi cantare, no? Con la chitarra in mano.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con Davis My Dog.

Irama con Cabana, la scelta musicale è quella di Marilù che ci ascolta da Alba in provincia di Cuneo. Ciao Marilù, buon pomeriggio. Adesso salutiamo Cristina che scrive: ciao Davis, sono Cristina da Torino e vorrei ascoltare Boom Boom Boom dei Venga Boys e dedicarla a tutti i manilosi, una canzone che ascoltavamo e ascoltavano tutti i manilosi come me negli anni 2000, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ebbene sì.

Boom boom boom boom, i Venga Boys suonano su Radio Manila. Ciao, sono Davide da Roreto, vorrei ascoltare A modo tuo di Elisa da dedicare a mio figlio Simone che oggi compie 10 anni. Allora tanti tanti auguri caro Simone da parte di papà Davide e buon compleanno per i tuoi meravigliosi 10 anni.

modo tuo c'è anche Lisa, appena scesa dal nostro palcoscenico virtuale dell'Happy Hour in questo primo Happy Hour d'estate, in questo 22 giugno 2026. Ciao Davis, sono Mary da Pianezza. Visto che non basta neanche il condizionatore per rinfrescarsi, ti chiedo di farci ascoltare Settimana Bianca del Pagante. Grazie mille, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, baci. Mary da Pianezza, chi ha il condizionatore, lo so che magari non sa neanche quello, però già deve ritenersi tanto tanto fortunato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 17 e un minuto.
16: Spot. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
20: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
21: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
19: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
22: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
19: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite: Argentina-Austria, Francia-Iraq, Giordania-Algeria e Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella, nonostante le due sconfitte costate l'eliminazione dal mondiale, incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, dice il presidente, e sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Manila News.
23: Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Davis Maidò.
24: Stare con

0: Superman.
1: Due dischi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nell'Happy Hour di Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Il suo nuovo singolo, la scelta musicale è quella di Laura che ci ascolta da Bagnasco in provincia di Cuneo. Ciao Laura, buon pomeriggio. E subito dopo arriva lei, arriva Federica Abate con Superman. La scelta musicale è quella di Consu che ci ascolta da Grugliasco in provincia di Torino. Tutto questo sempre, solo e comunque al 338 50 38 908. C'è il prossimo audio, lo suoniamo? Eccolo qua.
2: Ciao Radio Manila, sono Giusy della Chemist di Ceresole d'Alba.
1: Ciao Giusy.
2: Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Emma, aspettando il concerto che ci sarà a Cervere il 10 luglio. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: E allora manca poco al concerto di Emma a Cervere. Arriva e la nostra signorina ha scelto per te Apnea.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
4: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
3: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Manila. Questa è la scelta musicale della nostra amica Luciana da Torino. Ciao Luciana, buon pomeriggio. Io Manilosi vi ricordo l'appuntamento con il teatro quello intenso, il teatro quello bello. Sto parlando della misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni con un'intensa e straordinaria Ambra Angiolini in veste di interprete e anche di regista. In questo spettacolo c'è anche il suo debutto alla regia, che andrà in scena venerdì sera, venerdì 26 giugno alle ore 21:30 all'Anfiteatro Romano di Susa in provincia di Torino. Mi raccomando, vi voglio tutti lì, io ci sarò, vi aspettiamo tutti per emozionarci davvero, tutti insieme, intensamente. I biglietti vi aspettano su tutti i circuiti online e tutti i punti vendita autorizzati. C'è il prossimo audio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Elisabetta.
1: Ciao Elisabetta.
2: E vorremmo ascoltare Sessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
1: Ma proprio super super game over, chi non ascolta Radio Manila. Arriva lui, arriva Samurai J.

0: Ossessione Samurai J, altro giro, altra corsa, altro audio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, siamo Giugna, Federica e Paola e siamo alle piscine di Pisogno e vorremmo ascoltare una canzone di Bad Bunny. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: E allora sapete che facciamo? Ce l'ascoltiamo Bad Bunny? Io direi proprio di sì.
2: Radio

0: Bad Bunny ci ha fatto cantare, ci ha fatto muovere tutto il bacino, tutto. C'è il prossimo audio, sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone.
1: No, Radio Manila, potete mettere Max Pezzali, Nessun Rimpianto o un'altra delle sue, che ho voglia di scaldare la voce per il concerto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Hai proprio ragione, allora in attesa del concerto di Max Pezzali ascoltiamo la canzone che hai scelto.
2: Tutti mi

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per lo stesso incidente troviamo code tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Infine ci occupiamo del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio francese. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
6: Manila. Viabilità.

0: I feel so free. C'è Madonna, la ciccone che sta tornando, ragazzi, arriverà con il suo nuovo album a luglio e poi tour che sicuramente la vedrà protagonista anche in Italia. Aspettiamo le date con molta ansia. Questa è la scelta musicale della nostra amica Lidia, che ci ascolta da Cuneo. Ciao Lidia, buona serata. C'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Dennis. Vengo da Nichedino.
0: Ciao Dennis.
1: Ho appena lasciato mio papà al lavoro e volevo ascoltare una canzone.
0: Vai,
1: di Michael
0: quale?
1: Jackson, non so se si pronuncia bene, Beat It. Se non fosse possibile, la nuova di Serena Brancale insieme ai The Colors. E chi non ascolta Radio Manila, come che si dice, è un super game over.
0: Ma si dice proprio così, si dice proprio così, è proprio un super game over. Grazie per il tuo audio messaggio, caro Dennis. Arriva Michael Jackson.

Michael Jackson per il nostro maniloso Dennis, che l'ha fatto suonare al 338 50 38 908. E adesso invece andiamo a salutare la prossima manilosa. Lei si chiama Chiara, ci ascolta da Ceresole, vuole ascoltare Malika Yan.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con Davis Maidò. Come?

0: Paola Iezzi con Stessa direzione. La scelta musicale è quella di Lia, che ci ascolta da Monbarcaro. Ciao Lia, buon pomeriggio. C'è un audio messaggio da ascoltare e un messaggio scritto da leggere. Sentiamo prima l'audio.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Busto Arsizio.
0: Ciao Giacomo.
1: E per mio fratello vorrei chiedervi se potete mettere 6ix9ine and a Merry Christmas. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Un abbraccio a te Giacomo e a tuo fratello, te la dovrai vedere con il messaggio scritto, perché questa è una mini sfidella. Ciao Manila, è possibile ascoltare La Cura, magari la versione di Ero Caddeo di X Factor oppure l'originale di Battiato? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao da Linda. Cara Linda, l'unica e inimitabile è quella del maestro Battiato, La Cura, questa.

con la cura. E a proposito di Franco Battiato, con questa poesia e musica dobbiamo salutare anche Gregory che ci ascolta da Torino, anche lui voleva ascoltare la cura di Franco Battiato. E adesso andiamo a salutare il nostro amico Ettore che scrive: ciao Radio Manila, sono Ettore, in questo momento mi trovo in Sicilia, vi ascolto sempre attraverso l'app e vorrei ascoltare la nuova versione della Vasca di Alex Britti, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Beh, nuova interpretazione, nuova versione per Benji e Fede proprio insieme ad Alex Britti. Viva la Vasca! In questo...

0: Benji e Fede ed Alex Britti, viva la vasca, e chiudono così ufficialmente il nostro happy hour di oggi, il primo happy hour estivo targato lunedì 22 giugno 2026. Noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì sempre alle 15. Vi lascio con la Mucchi fino alle 21 con l'happy time e vi auguro un buon inizio settimana. Fate i bravi ma non troppo. Ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18:01.
5: Bot. Mercatop premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Love con Misery aprono ufficialmente questo Happy Time. È arrivata Roberta Mucchi. Buonasera a tutti, manilose e manilosi, provatissimi con questo caldo, 37 gradi così, e sto anche un po' perdendo la voce. Per chi conosce bene la mia voce lo sa che sono lì al limite, sono al limite, però ragazzi, con tutti questi sbalzi, meno male che c'è anche il climatizzatore, adesso ci dobbiamo per forza rinfrescare così a botta di musica. Quindi io sono arrivata e giustamente inizio a girare la ruota, lo sapete, al 338 50 38 908. Emi, oggi festeggiando la fine dell'esame di terza media, quindi un grande augurio per il futuro. Vorrei ascoltare Anna, White Girl Wasted, che è il nuovo singolo di Anna, tutta per Emi.

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted. Sono le 18:13, vado avanti a girare la ruota. Buongiorno Roby Roby, mi faresti ascoltare i Supertramp con The Logical Song? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un abbraccio Christian. Allora Christian, ci fai tornare nel 1979, ce l'ascoltiamo tutti insieme, un tuffo nel passato qui su Radio Manile.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

People, siete su Radio Manila alle 18:23. Allora, che facciamo? Si prende una si aperitiveggia, per dire, aperitiveggia, oppure si fa un break con qualcosa di fresco? Tipo, a me andrebbe un'acqua tonica con ghiaccio e limone, sai, quelle robe non alcoliche, ragazzi, perché non solitamente ci alcolizziamo insieme virtualmente via etera a quest'ora, ma io oggi con questo caldo eviterei, che già non reggo manco lo spritz. Buon pomeriggio Mucchi, stamattina non c'eri, adesso lo so, sì, c'era la nostra Mariella, abbiamo switchato. Ti posso chiedere estate di Negramaro? Siamo definitivamente in estate, grazie, buona serata e continuazione chi non ascolta Radio Manila, Game Over, salutoni a tutti, Marcella. Siamo ufficialmente in estate, si sente, vorrei anche dire, vi ricordo fin da ora, ma ve lo ricorderò poi nell'arco di queste tre ore, che domani ci sarò dalle 7 alle 11. Sì, il nostro Alice giustamente è stato chiamato dai meteorologi della Finlandia per un summit, quindi non ci sarà questa settimana, ci sarò io dalle 7 alle 11.

0: un'estate che potrebbe non finire mai. Per molti sarebbe bello, per altri magari che non amano particolarmente l'estate no, però magari questi 37 gradi anche sì, volendo. Pronto?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio da Caselle.
0: Ciao.
1: Volevo
0: Fabio.
1: Ascoltare Devastante di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ecco, arriva tutta per te.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova-Voltri. Sulla A7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Ronco-Scrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Via vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

Grand Passenger, siete su Radio Manila alle 18.35. Allora, siamo nell'happy time, così cerchiamo di fare un aperitivo, cerchiamo di sopperire in qualche modo al caldo con la mia voce che se ne sta andando. Pensate domani mattina alle 7 in che stato mi troverete. Ci lasciamo con l'aperitivo, ci ritroviamo con la colazione, dai, che bello. Però domani vi porto il cornettini, un bel caffè shakerato con panna, che ne dite? Mi viene in mente quelle brioche col gelato che fanno in Sicilia, la granita al pistacchio. Ah, ragazzi, sempre a magnà si pensa. Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare tutta l'Italia di Fabri Fibra. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, tutta l'Italia di Gabri Ponte, ma credo ti riferissi a Fabri Fibra con In Italia, featuring che ha fatto con Emma e Baby Gang, questa versione 2024 tutta per te, arriva.

0: Ciao cara, stasera ho
1: Ciao.
0: Bisogno di una di quelle canzoni.
1: Vai.
0: Liberatoria.
1: Eh beh, quando ci vuole.
0: Capisci a me, quella di Masini. E vorrei dedicarla a tutte le persone che veramente, guarda, senza parole.
1: Senza parole.
0: E niente, chi non ascolta Radio Manila, logicamente è game over. E sono Lori da Biella. Ciao cara, un bacione a tutti.
1: Ciao Lori. Allora, come giustamente hai detto, a tutte quelle persone che non ho parole, allora, quando non ci sono più parole per definire i comportamenti delle persone, forse non hanno neanche poi così tanta importanza. Cosa le dici Lori? Però un bel vaffa, secondo me, quando uno se lo merita, va detto nei termini giusti, magari cantandolo, anche come in questo caso. Il nostro momento liberatorio arriva. Marco Masini, siete su Radio Manila.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886

0: 6 34 42.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona.

Bad Coon Shine On. Siete su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 19, già quasi la prima ora di Happy Time se n'è andata, ma voi siete qui e siete tanti e io vado avanti a girare la ruota anche senza voce. Ciao Radio Manila, sono Manu, vorrei ascoltare Neon di Shiva e Sfera Ebbasta. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

Sfere Basta e Shiva Neon su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota. Che fate di bello? Avete già finito di lavorare? Dai, molti di voi sicuramente hanno già finito. Ciao Radio Manila, sono Siria, vorrei ascoltare Despacito pure Sofia. Chi non ascolta Radio Manila è un super sacco game over. Allora, canzone dal successo planetario del 2017, Luis Fonsi de The Yankee.

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
2: L'economia.
4: La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
2: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

desiderio, e questa la canzone del nostro gioco che ha richiesto al 338 50 38 908. Allora andiamo avanti, forse c'è un momento canterino, di quello proprio, di quelle canzoni che si cantano da sempre. Ciao Roberta, sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare Azzurro di Adriano Celentano. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei un game over, buona serata a tutti i manilosi. Allora adesso ce la cantiamo tutti insieme questa, inevitabilmente arriva Azzurro.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il nuovo singolo dei Backstreet Boys, Bottle Up from Paw Patrol, i Paw Patrol. Chissà quanti di voi genitori all'ascolto hanno i figli che guardano i Paw Patrol. Comunque ce la siamo ascoltata questa bella canzone dei Backstreet Boys. Siete su Radio Manila nell'Happy Time con la Mucchi. Allora sentiamo chi c'è, chi bussa. Pronto?
1: Mitici ragazzi di Radio Manila, sono Flavio e vi sto chiamando dall'Alta Valformazza nel VCO. Vorrei fare una dedica, se è possibile. Vorrei dedicare a Lisa, che sta lavorando in questo momento a Torino, Whatever You Want, degli Status Quo, e mi sa che questa canzone gli si addice proprio a lei. Vi saluto e vi ricordo che Game Over sono tutti quelli che non ascoltano Radio Mania.
0: Giusto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio. Gli Status Quo arrivano dal 1979, Whatever You Want.

0: siamo Sara e Christian, mamma Arianna e nonna Marina, in piscina a rinfrescarci. Hai capito che meraviglia? Possiamo ascoltare Islanda dei Pinguini? Grazie, certo che sì, arrivano i PTN.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

0: Ciao Roby, sono Anna Rita, che piacere ascoltarti a quest'ora, grazie. Mi fai ascoltare Angelina Mango e Olly per due come noi. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over, PS dedicata alle mie nipotine. Ciao Radio Vanilla, potreste mettere una canzone di Olly? Grazie. Chi non ascolta Radio Vanilla è game over. In realtà Olly lo abbiamo ascoltato prima, però e dai, eccezionalmente lo ascoltiamo ancora con Angelina Mango, visto che è un duetto per due come noi.
1: Due come noi. Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra Masone e Ovada verso Gravellona e tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Sulla A7 Milano-Genova per lavori troviamo code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Infine sul versante italiano del traforo del Monte Bianco troviamo mezzi pesanti incolonnati in direzione del territorio francese. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Ciao Roby, sono Antonio. Io vorrei ascoltare un classicone. Ce lo spariamo, Radio Gaga dei Queen. Chi non ascolta Manila è game over. Sì, certo, direi. Spariamoci. Cioè, io mi potrei sparare, ragazzi, veramente sono qua col polase, con la voce che se ne va, invece di dire Radio Gaga, ho detto Lady Gaga. Qua ridono tutti. Oh, vabbè, ragazzi, c'ho pure un'età, c'ho pure le caldane incorporate al caldo. Scusate, la premenopausa che incombe. Quante di noi donne là fuori sanno di cosa sto parlando? Allora andiamo avanti, ma io sono giovanissima, certo. Allora andiamo avanti. Ciao Roby, sono Andrea, vorrei ascoltare Kid Yugi e Tedua con Eva. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ovviamente per il mio piccolo Michael che è qui accanto a me. Allora arriva, ce l'ascoltiamo, Eva.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto e il mio cuore

0: Ok, Eva, allora sentiamo chi c'è, pronto, chi bussa?
1: Ciao Roby, tutto bene?
0: Ciao,
1: buon inizio settimana.
0: Ciao.
1: Volevo chiederti che fastidio di dito nella piaga. Grazie, buona serata a te, a tutti i maninosi.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila, è un game over. Buon acqua con il ghiaccio.
0: Ah,
1: mamma
0: sì.
1: Mia.
0: Sì, ci vuole. Ma sì, sono d'accordo.
1: Ciao.
0: Ci vuole, allora ti mando
1: Giusy
0: un abbraccio. Ciao Giusy, un abbraccio. Allora ci prendiamo insieme questa bella acqua tonica con ghiaccio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
2: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola, il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare, analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla, segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 37 80 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Stai cercando una nuova vettura in pronta consegna prima delle vacanze, ma trovi solo prezzi esagerati? Devi venire da Ford Autos Società Benefit. Ford Puma Titanium benzina ibrida chilometro zero, anche per neopatentati, con sconto del 40% da listino ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 20.900 euro. E con AutoSì, 4 anni di servizi inclusi ed un prezzo esclusivo su numero limitato di veicoli solo per giugno di 17.900 euro.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Samurai J, ossessione, siete su Radio Manila, sono quasi le 20. Ciao, buonasera Super Roby, scusami, quindi da domani tornano le famose levatacce all'alba della Mucchi? Sì. Sì, caro Ste. Buon inizio settimana a te, l'intero staff di Manila, manilose e manilosi, Stefano Davarese, chi non ascolta Manila, Game Over, PS, sempre un enorme piacere poterti ascoltare on air. Grazie, grazie infinite, piacere è mio di, insomma, di sapervi tutti e di sentirvi tutti vicini vicini. Allora, cari miei, sì, domani, visto che l'hai detto tu, lo ricordo, ci sarò dalle 7. Ok, ragazzi belli, ci sarò dalle 7, quindi a colazione, famose levatacce, sì, cosa volete che sia, alzarsi alle 5 in fondo, che problema c'è, siamo abituati, sono rodata ormai, quindi domani colazione. Buonasera Radio Manila, volevamo se possibile ascoltare Marcella Bella con Aria, saluti Fabio e Roberta B, Roberta, buona serata, era B di buona serata, e quindi saluti a tutti, grazie, saluti a voi ragazzi. Torniamo nel 1983, una delle canzoni proprio che ha reso celebre Marcella Bella, allora ce l'ascoltiamo e cantiamo anche tutti insieme qui su Manila.

0: Buonasera carissima Mucchi.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Come stai cara?
1: Bene.
0: Noi siamo qua in mezzo all'onda del caldo.
1: E ci credo.
0: Allora io vorrei chiederti gentilmente
2: stellina di Herbal Meta, e te la dedichiamo interamente a te che giri la ruota anche che non hai la voce. Sei un amore della mamma.
1: Grazie.
0: Salutiamo tutti i nostri carissimi amici malinosi, e che dire, chi non ascolta Radio Manino è sempre un super game over. Appiccicati carissima, ciao, un bacione da
1: Ciao.
0: Panate.
1: Ciao, un abbraccio a voi, arriva Herbal Meta, stellina, dai che regge la voce, regge.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: La tua radio sempre!
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila. Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: a Just Might. Bruno Mars e Just Might. Allora, è iniziata la terza ed ultima ora di Happy Time in versione mucchina oggi. Allora, domani tornerà ovviamente Mariella, se non sbaglio, a fare questa sua fascia. Ovviamente io domani dalle 7 alle 11, ecco. Ma tanto sulla nostra app potete trovare tutti gli aggiornamenti del palinsesto questa settimana che non ci sarà Alice. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Alessia e il piccolo Andreino da Pinerolo. Stiamo ritornando a casa dopo aver mangiato dai nonni, che la mamma ci ha fatto i panzerotti.
0: Mamma mia, che meraviglia!
1: Questa sera volevamo ascoltare Il mio pensiero di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Salutiamo tutti e un bacio. Ciao!
0: Ciao, arriva Liga dal 2008.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona.

per Sabri che sta andando a fare aperitivo con le amiche, dai, brave, tra un po' forse è quasi ora di cena, perché il messaggio è di un'oretta fa, sto cercando di recuperare quanti più messaggi possibili, arrivare da tutti, non è semplice. Buonasera Radio Manila, sono Sofia, sono in macchina con il mio ragazzo, vorremmo ascoltare Cupido di Sfera Ebbasta, grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora Sfera Ebbasta l'abbiamo ascoltato con Shiva, ma sono passate quasi 2 ore, quindi possiamo riascoltarlo, arriva Cupido.

E sono le 20:23, siete su Radio Manila nell'EP Time. Roberta Mucchi con voi, staremo insieme fino alle 21. Ciao, vorrei ascoltare Dancing Queen degli ABBA, dedicata a Tommy. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over, guglie. Allora arrivano gli ABBA, ce la bagliamo. Questo pezzo, super disco del 1976, ce lo ascoltiamo.

0: Un po' di storia della disco music, gli ABBA li abbiamo ascoltati con Dancing Queen. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ma ciao Robertina Bella, come ma stai?
0: Ciao.
1: Sono Giusy da Vercelli, stanca morta perché ho fatto doppio turno.
0: Mamma mia,
1: e
0: immagino.
1: Quello finale in cucina.
0: Povera.
1: Ho fatto la sauna in 2 ore.
0: Ci credo.
1: Non ce la faccio più, non mi vado di tornare a casa. Nel tragitto vi ascolto come sempre. Volevo richiedere E la testa mi scoppia di Emma. Ti mando un grosso abbraccio a te e a tutti gli speaker di questa meravigliosa radio. Ricordo che chi non vi ascolta, soprattutto dall'app, e game over. Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata, dai, vai a casa a riposarti. Arriva Eman con Il mio vizio.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona. Sullo stesso tratto ma in direzione opposta tra Ovada e Masone verso Genova troviamo code causa lavori. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Novi Ligure e Masone verso Genova Voltri. Infine sempre in A26 per lavori verso Genova Voltri, questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Baveno e Arona. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Never Going Home, siete su Radio Manila, siamo quasi addirittura d'arrivo per quanto riguarda la chiusura di questa terza ora di Happy Time. Poi sarete in compagnia della signorina 9001. Voglio mandare un abbraccio, un saluto al nostro Sergius, il nostro Milord di Radio Manila, il nostro Sergio Melitto, Serginio come lo chiamo io, un abbraccio e insomma tornerà ovviamente presto. Ciao, siamo in viaggio di ritorno da Parma, vorrei dedicare una su un milione di Alex Britti a Simona, grazie. Michele, bene, allora arriva questa bellissima canzone molto romantica, bella, profonda, di Alex Britti, una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: dica bellissima, dire a una persona se una su un milione, ecco, pensarlo veramente. C'è un amico speciale, il nostro Salvo da Pinerolo.
1: Ciao, no, come ciao. Stai? Tutto bene?
0: Bene. Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie a te Salvo, ti mando un abbraccio a te e a Luca e a Nick. Arriva Laura Pausini, estate.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mami, salutiamo anche Anto che ha richiesto questa canzone nell'Happy Time. Allora sentiamo chi c'è, pronto, chi bussa?
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Barbara da Sandigliano. Ciao, vorrei Barbara. Dedicare questa canzone a mio marito Andrea, che in questi giorni ha vissuto un momento un po' triste. E come nei film di Eros Ramazzotti e Max Pezzali, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora dai, tutta per tuo marito, risolleviamo un po' il morale come nei film, arriva.

Pizzotti, Max Pezzali, come nei film. Allora, leggendo l'ultimo messaggio, io vi saluto, vi do appuntamento a domani dalle 7 alle 11. Giusto così, ci incontriamo per la colazione. Hola Roberta, sono Artesia da Lisbona, metteresti un canto d'amore per il mio Nick che sta lottando, muchas gracias. Allora dai, un abbraccio e tanta forza a Nick che ne uscirà vincente, come sempre ha fatto. Allora, un canto d'amore non ce l'ho come canzone, se ti riferivi al singolo, ma visto che sappiamo che piace tanto a Nick questa, gliela dedichiamo, il mio canto libero, e arriva. Ciao, a domani.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, ben ritrovati. Come sempre vi aspetto al 338 50 38 908 con le vostre canzoni preferite. Bacioni dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Daniela,
1: Emma e Tommaso. E
2: vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai Jay, oppure fai tu qualcosa, che ne so, di casina. Cosa gli chiediamo? Rewind di Vasco in alternativa. E stiamo andando a mangiare una pizza, siamo tutte mamme, bimbe, sorelle, amiche, tutti quanti unicorni. Chi non ascolta Radio Manila Super Game,
3: ove!
4: La tua musica suona su Radio Manila.
5: Ciao!

0: che senza ride.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Alina, volevo ascoltare la canzone di Back Bunny, Muevayon.
1: Se non l'ha scritta Radio Manila, è game over.

0: Ciao Radio Manila. Mi metti Guns N' Roses con Welcome to the Jungle. Grazie Filippo.
1: Manila 2001. Sempre, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Vorrei chiedere Mare Mare di Luca Carboni, per favore. Maria di Susa.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao Radio Manila. Vorrei chiedere tu no di Irama per favore. Grazie, Ilaria.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao signorina, sto tornando da lavoro e vorrei un brano di Gabry Ponte. Grazie mille.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'autostrancia. Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Beatrice e vorrei chiedere Bad Dreams di Teddy Swims, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info

0: prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, sono Lucrezia di Ivrea e vorrei sentire Life Goes On di Oliver Tree, grazie mille.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina. Buonasera. Siamo Diego e Riccardo e vorremmo chiedere Partenope di De Calerras e Serena Brancale. Grazie.
1: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, vorrei sentire Sandra. Grazie, Pier Giorgio, buonanotte.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, posso chiedere romantica di ultimo per favore? Siamo Jessica e Marika, grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao Radio Manila, stiamo tornando dall'addio al nubilato della sposa Valeria, ci metti Memories di David Guetta. Un saluto speciale alla testimone celeste da Francesca.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao. Ciao signorina Manila, vorrei chiedere da Dio di Brescia, grazie mille.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Vorrei sentire Adele con Set Fire to the Rain, per favore. Grazie mille. A presto, Tiago.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche.

0: Ciao Radio Manila, buonanotte, sono Michele e vorrei sentire Esibizionista di Annalisa per favore. Buonanotte a tutti.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonasera, siamo Ilaria e Gilberto di Cirie. Vorremmo chiedere tattica di Fulminacci. Grazie mille, signorina.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:03.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie e un saluto.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Alessandro da Torino. Volevo dedicare a Donatella e Stefano la vasca di Alex Britti. Grazie e buonanotte. La

0: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Manilosi, stiamo tornando a casa da una serata intensa e vorremmo ascoltare Love on the Brain di Rihanna. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: ti scattare una foto.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego da Valpellice. Ti posso chiedere per favore Repeat It di Ed Sheeran e Martin Garrix?
2: Radio Manila te le suona.

0: Sophie, Camilla,
1: Amelie.
0: E vi chiediamo di mettere Starboy di The Weeknd. Chi non ascolta Radio Manila è game over!
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina 9001, sono Tiziano da Rivoli. Ti posso chiedere di mettere i PIAI o DJ Axe? Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: 1, 2, 3.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al Manila, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Emanuele da Orbassano, è possibile ascoltare una canzone di Sombr? Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Manila, mi metteresti Cenere di Lazza? Prego e aspetto che il mio compagno Nick, il mio poeta, esca dal coma e torni da me. Lo amo troppo e non può finire così. Grazie mille Artisha da Lisbona Hospital.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?